non farò niente di simile.

0: cose che si fa con le fanciulle.
1: Se sono belle, che si fa?
0: Si fa l'amore.
1: Se sono belle, che si fa?
0: Si fa l'amore.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Ramon, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Tony, mi senti?
2: Sì.
1: Ok, Tony, tutto a posto, eh? Cominciamo.
2: Va bene, rock and roll allora.
1: Ok.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione 4 italiani, tra loro i 2 marittimi in quarantena, i campioni di uno dei 2 allo Spallanzani di Roma. Test per virus anche

La procura di Pavia, Sempio, non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui in auto. Avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev, impresa di Luciano Darderi, che vince 1-6, 7-6, 6-0 col numero 3 del mondo Zverev, e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Eliminato Musetti, KO con Ruud. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Vengono assai le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
2: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
1: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
0: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2022, in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito al filmato intimo presumibilmente di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Sentiamo la legale.
3: È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliare, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
0: Paura rientrata, sono state ritrovate e sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Si ferma invece Musetti. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per 6. Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev. Il numero 3 del mondo domina il primo set, spreca match point nel secondo, che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo.

0: Hodar. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
1: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20:45, non domenica alle 12:30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera

lo ricordi, signore, non ha la bicicletta. Il tuo giorno.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
1: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando torno al mio paese. Castel Torino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo St. Helena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese in quarantena, del

0: Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Alle 9:08 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026, 133esimo giorno dell'anno, 20esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima e San Pietro Nolasco religioso. Nel 1994 debutta nelle sale Il Corvo. Oggi compie 76 anni Stevie Wonder, 69 anni fa la nascita di Stefano Tacconi. Nel 1909 parte il primo Giro d'Italia. Vediamo le previsioni del tempo. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarite in serata. Sono previsti 10 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19 gradi, la minima di 12 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: Il Messaggero, Ternana, il giorno più buio, decretato il fallimento. Martellate all'ex moglie, preso fuori da un bar comune, saranno sostituiti decine di lampioni. Il Corriere dell'Umbria, fuga finita, bloccato dopo la colazione al bar, nessuna offerta, Ternana fallita. La Nazione, Ternana fallita, nessuna offerta presentata, martellate alla moglie, il ricercato preso al bar.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Apriamo con la cronaca. Ad Arieti sono state ritrovate vive in buone condizioni le quattro ragazze disperse ieri sera nella zona montana compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone. L'allarme era scattato quando una struttura ricettiva della zona non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte loro e quindi le ragazze, diciamo, non erano rientrate. Le altre notizie, ancora la cronaca: si schiantano contro automedica e scappano tutti, infermiere di Terni ferito seriamente. Tentato femminicidio a Stroncone, fermato l'aggressore, gli inquirenti ricostruiscono la vicenda. Sicurezza a Terni, controlli in tutta la città, arrestato un 62enne. Bandecchi annuncia il fallimento delle trattative, nonostante gli sforzi il titolo calcistico della Ternana è perso. Tentano di spendere banconote false, due arresti in provincia di Rieti, sequestrati 1.300 euro. A Terni, incidente tra due auto all'incrocio tra via Col di Lana e via San Michele, feriti i conducenti. Bene, sono le 9:11 minuti.

Era Giorgia a Radio Galileo, una canzone del 1994, Nessun dolore. Sono le 9:38 minuti. Questo è il nostro autobus. Troppo sale nella dieta degli italiani e solo uno su sei è nei limiti. L'Istituto Sanitario della l'Istituto della Sanità ha detto alcune regole per limitarne il consumo, ci dice meno di 5 grammi al giorno. Queste sono le

0: Ma che buongiorno Jordi.
1: Siete una radio fantastica, poi che altro
0: sì,
1: mi dici,
0: aspetta,
1: Marchetto?
0: Perché sono al telefono con Marchetto, sì. Sì.
1: La squadra?
0: La squadra? Quale?
1: La squadra domenica? 1-0, avete perso l'altra volta.
0: Ah, ok, Giorgio Brighi è al telefono con Marchetto, parlano di sport.
1: E poi? Adesso sono chiudo. Alle 4 di notte?
0: No, di notte no.
1: Le 16, le 16.
0: Allora, tra poco Giorgio Brighi si parlerà di consorzio, bonifica Tevere Nera.
1: Come
0: sì,
1: no?
0: Stai dicendo sì a me o sì a Marchetto? Hai il microfono aperto.
1: Se pareggi, se vince, siamo salvi.
0: Ok, cioè lasciamo perdere siamo tutto salvi. Questo discorso. Allora.
1: Aspetta, fammi finire però.
0: Ah, non hai finito ancora? Che vi dovete dire?
1: Dovessi stringere Marchetto,
0: sì,
1: perché devo parlare alla radio.
0: Sì, un attimo, dai. Ciao Marco. Sì. Sì, sì, c'è una cosa interessante, dai, di cui dobbiamo parlare. Guarda, l'ho trovata adesso.
1: Me la stra saluta. Sì, ciao,
0: sì.
1: Nadia.
0: Ciao Marco, ciao Marco, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, finito?
1: Che andro voli, Marco?
0: No, non ha finito ancora.
1: Per
0: non
1: te
0: oggi?
1: Ancora,
0: oggi che è 13 maggio, splendida, che è una splendida giornata oggi.
1: Sì,
0: beh, insomma,
1: poi?
0: Le previsioni non dicono proprio così.
1: Poi?
0: Allora, chiudo il microfono a Giorgio. C'è un sondaggio, caro Giorgio, che ci dice che Massimiliano Fedriga è il presidente di regione più gradito. Poi c'è il...
1: Dove? Che regione è?
0: Aspetta un attimo, fammi leggere, perché è distratta. Poi c'è dopo il governatore del Friuli, quello del... del Friuli?
1: Quello dell'Urzi, Magna Urzi, quello lì.
0: No, fammi leggere. Allora, poi c'è quello del Veneto, Alberto Stefani, sarà tra i primi cinque, anche tre presidenti del Sud. Questo è un sondaggio. Allora, no, aspetta un attimo. Al terzo posto c'è il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. Poi c'è al quarto Antonio De Caro e quinto Roberto Fico in Campania. Dopo i primi cinque posti della classifica sul gradimento dei presidenti delle regioni, al sesto posto c'è a pari merito Michele De Pascale dell'Emilia Romagna e Stefania Proietti dell'Umbria.
1: Al sesto posto?
0: Ma non male, eh?
1: Ma io credevo che stesse proprio una retrocessione.
0: No, sono entrambi al 45%, anche se la governatrice Umbra registra il calo più marcato rispetto al 2025 con 8 punti in meno. Comunque vabbè, dai, ci sta.
1: Terni non è molto...
0: No. Infatti, forse hanno chiesto ai Ternani, no. Però
1: molto...
0: era giusto,
1: non lo so,
0: leggerlo.
1: Però un conto sono i sondaggi fatti da istituti demoscopici.
0: Sì.
1: Un conto sono quello che si legge su social, no?
0: Sui social, sì, è vero.
1: Perché se
0: è
1: uno
0: vero.
1: Si fa un'idea dai social, dice mamma mia.
0: Sì, è vero.
1: Oggi c'è una giornata un po' così per i tifosi della Ternana, perché insomma, dai.
0: Sì,
1: dopo 100 gloriosi anni di storia.
0: Sì,
1: c'è
0: vero.
1: Questo fallimento.
0: Sì.
1: Siamo tutti a cercare coloro che hanno determinato le situazioni.
0: Mm.
1: Però è tanto difficile adesso, non voglio giustificare nessuno, ma gestire una squadra di calcio in questo periodo con tutti i costi, i procuratori, cioè i giocatori, non è facile.
0: No.
1: Speriamo che si riparta con il piede giusto,
0: giusto.
1: Visto che parliamo di calcio.
0: Certo.
1: Con il piede giusto. Entra.
0: Certo.
1: I piedi giusti e così, rimboccandoci le maniche.
0: Tu lo hai già fatto?
1: Sì, è caldo oggi.
0: È caldo. Sì. Quindi niente gilet, ma la camicia con le maniche rimboccate.
1: Vorrei passare un saluto alla barista di Vascigliano, che te devo dire?
0: Ah, senti, dai, sentiamo quello che devi dire. Meravigliosa, meravigliose queste bariste.
1: Tranquilli, cioè proprio...
0: Sì.
1: Ha dato un'impronta di ternanità proprio bella.
0: Sì, belle, brave.
1: E poi ha raccontato bene, contenta, ha raccontato bene tutto quanto.
0: Certo.
1: Quello che è successo.
0: E noi la ringraziamo perché insomma, voglio dire,
1: non
0: ci vuole
1: anche ora poi anche a mostrarci dopo senza paura.
0: Sì.
1: Che magari arriva perché...
0: Sì.
1: No, per dire.
0: Devo
1: no?
0: dire che è stato
1: tante
0: un bel esempio. Sì.
1: Una certa ritrosia per paura.
0: Per paura io.
1: Invece lei con una tranquillità, davvero.
0: Sì.
1: La parola tranquilla.
0: Sì.
1: Tranquillo, l'ha detto un sacco di volte.
0: Sì.
1: Bravo anche il nostro Alberto che è andato su.
0: Certo.
1: Immagino no, con la bicicletta. Forse, non lo so.
0: Forse no, però non,
1: è,
0: però non è detto che sia andata così, no, ma non credo. Insomma, sì, però sono state.
1: O gli hanno dato un passaggio, che ne so, voglio dire, no? Può essere. Che ormai quelli che sono è un club quasi.
0: Certo, è certo.
1: Un simpatico club.
0: Sì, sì, sì. Vuoi sentirla la ragazza?
2: Arrivato, dai, la relazione in maniera molto tranquilla. Si è seduto qui, ha fatto colazione, non stava per niente stressato, anzi mi sembra molto tranquillo, ha pagato regolarmente, si è messo qui e dopo essere andato via, ovviamente appunto ha pagato, ha chiesto un biglietto dell'autobus che però noi non avevamo, quindi si è andato verso la fermata dell'autobus con l'intento di prenderlo, ma non abbiamo fatto, insomma, non ha fatto in tempo perché sono arrivati i carabinieri e quindi l'hanno arrestato.
3: L'avete chiamato voi i carabinieri?
2: Sì.
3: L'avete riconosciuto?
2: Sì, l'abbiamo riconosciuto per la foto di Facebook che abbiamo visto ieri e ci abbiamo messo un po', insomma, per capire chi era, però subito riconosciuto, abbiamo subito chiamato i carabinieri, sì.
3: Cosa ha comprato?
2: Ha comprato un cappuccino, si è mangiato due pasti e un panino. Stava molto tranquillo da solo qui,
3: era
2: insomma isolato,
3: no,
2: stava insomma pulito, era molto tranquillo, vestito insomma normalmente, non era sporco, non, niente abiti insomma bucati o roba del genere, no.
3: L'avete riconosciuto
2: subito? Sì, sì, guardando la foto sì.
0: Beh,
1: brava,
0: brava, brava.
1: Adesso non so come si chiami di nome.
0: No, adesso no, questo no, non
1: senza dire il cognome perché
0: no, vabbè. Questo non lo sappiamo, però insomma brava, brava.
1: Alessia, la chiamiamo Alessia.
0: Ti piace?
1: No,
0: però
1: so,
0: le
1: cioè,
0: sta bene
1: vedo, una, vedo un'Alessia, vedo
0: ok,
1: un'Alessia.
0: Va bene, salutiamo Alessia.
1: Ma anche Alessandra, non so. Una cosa
0: sì, va bene, ok, sì,
1: bene?
0: Ci può stare.
1: Allora, la barista di Vascigliano.
0: La barista di Vascigliano, ok. Sì. Che salutiamo e ringraziamo perché è stata brava,
1: è stata
0: e
1: brava.
0: Coraggiosa, è coraggiosa.
1: E quelli che dicono ma prima di mangiare, dopo
0: sì.
1: Mangiare, a farlo mangiare almeno, no?
0: No, ma non so.
1: Adesso passerà diversi annetti.
0: Sì.
1: Spero, insomma, penso.
0: No, vabbè,
1: spero,
0: ma poi insomma,
1: no?
0: Voglio dire, che dovevano fare? Ce l'avevano lì davanti come potevano, ovviamente, come no, è giù, ma poi insomma.
1: Però insomma, sono arrivati subito.
0: Trovatici un po' in quelle.
1: Sono arrivati subito.
0: Sì, ma trovatici un po' in quelle situazioni.
1: Ma vi eccedete,
0: ecco,
1: a Roma.
0: Voglio dire, tutti l'avrebbero fatto domanda, che devi.
1: No, dico domani sarò a Roma per un minimo
0: sì.
1: Due giorni.
0: Sì.
1: Devo ripassare un po' del mio romanesco.
0: Ok, quindi che devi fare
1: niente,
0: adesso?
1: I miei mannarino, cose. Tu, Paola Turte o anche la.
0: Ah, ok.
1: Il sono di Roma.
0: Ah, di Roma.
1: Il sound di Roma.

0: tanti applausi.
1: Sì, no, ho letto proprio adesso che una cosa simpatica, simpatica, no? Beh, anche un riconoscimento. In occasione del Radio TV Forum 2026,
0: sì,
1: di una dell'associazione più prestigiosa e importante che c'è, no? Nell'ambito della radiofonia,
0: sì,
1: che si chiama Airanti trattino Corallo,
0: sì,
1: verrà consegnato all'emittente Radio Galileo un riconoscimento per i quasi 50 anni di attività.
0: Ma che bello!
1: Ma ti rendi conto?
0: Che bello! Bella questa cosa!
1: Allora, no, adesso non so altro perché non ho letto tutto, però
0: quindi
1: è arrivata da Alessandra Pernazza questa notizia, insomma, bello. Direi che è bella questa
0: bella
1: cosa.
0: Bella, bene, ci fa piacere,
1: sì.
0: Ok,
1: no, quindi adesso bisognerebbe anche andarci, ma siamo a venerdì,
0: sì,
1: entro venerdì bisogna dare,
0: ok,
1: io sono un po' impicciatino in questo periodo, dovrò fare,
0: va bene, adesso
1: il badante però
0: il
1: insomma
0: badante.
1: Potrebbe andarci Nadia, secondo me, che
0: ma dove?
1: Non so dove,
0: ma no, ma vai, dai,
1: nelle Marche, immagino.
0: solo chi meglio di te.
1: Senti, dico prima di andarti vorresti farmi un favore?
0: Se posso, volentieri.
1: Io ogni giorno ho una come dire, una persona, un personale tormentone, mi ci sveglio.
0: Sentiamo,
1: Me ci sveglio. Lo canticchio dentro di me per un sacco per togliermi il tormento,
0: sì,
1: bisogna che l'ascolto.
0: E che cos'è?
1: La canzone di Lucio Dalla, 4 marzo, quella lì. Ce l'abbiamo?
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: A portata di marzo, portata di maggio, di giugno. Che è maggio o giugno adesso?
0: Sempre maggio, oggi è 13 maggio, quindi ascoltiamo 4 marzo 1943, poi che facciamo?
1: Mandiamo la pausa, invio la linea,
0: sì,
1: e cerco di gestirla nel modo migliore possibile.
0: Va bene,
1: va
0: ci
1: bene.
0: Proviamo.
1: 4 marzo.
0: Noi ci sentiamo più tardi.

0: Quindi va bene.
1: Bella.
0: Bella.
1: Adesso io sono guarito dal tormento.
0: Ok, perfetto.
1: Ho ascoltato la canzone.
0: Ok.
1: Quella che avevo ascoltato stamattina, un po' così, che mi ha fatto venire il tormento, era l'altra versione sanremese. Quella, quando fu presentata a Sanremo questa canzone, c'erano due versioni, no? Era quella del Hip 84, bella voce di Maurizio Vandelli.
0: Sì, bella anche quella,
1: Sì, ma questa fu clamorosa. Perché forse per la prima volta sul palco fu ammesso uno strumento, cioè il violinista, no?
0: Sì.
1: Cioè sto violino che è meraviglioso.
0: Sì,
1: no?
0: Molto, molto.
1: Adesso Nadia se ne va.
0: Sì, saluti.
1: Giusto, a prendere un meritato caffè.
0: Sì.
1: E sto cercando di convincerla ad andare a ritirare il premio.
0: Ma no, ma perché io?
1: No,
0: ma
1: sto adesso... cercando, ho detto.
0: Ah, stai cercando.
1: Non è
0: no,
1: ma perché io, perché qua, perché là.
0: Ok.
1: Qual è l'immagine più bella?
0: Quella di Giorgio Brighi.
1: Quella proprio
0: nostra, di Giorgio Brighi.
1: Della nostra Venere, Minerva, della nostra Dea.
0: Sì.
1: Che trasmette ogni mattina.
0: Sì, va bene. Siccome è un premio per i 50 anni, è giusto che ci vada Giorgio. Che
1: ci manda mia madre che ce n'è 101.
0: Quasi 50 anni fa aprì, le trasmissioni e quindi...
1: alle
0: 5 del mattino, quindi
1: no, ma come faccio?
0: Va bene, andiamo con il GR e continuiamo a metterci
1: e
0: d'accordo.
1: Poi
0: il consorzio Bonifica Tevere Nera.
1: Sì.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi sardi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bakari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
7: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
8: I benefici della combinazione di ammivante e lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule, mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
7: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica a Torino.
9: Siamo passati

Sono stato a chiacchierare piacevolmente con Maruska e con Jenny, che sono della cooperativa Alice, no? La cooperativa Alice, che hanno fatto le pulizie, insomma, bene, benissimo. Tutto splendido, c'è anche un profumo di pulito, bello. Dai, adesso noi chiameremo direttore e presidente del consorzio di bonifica di Verenera tra poco.

0: Ringrazio naturalmente Nadia Camilli che mi sta cercando i contatti per la nostra rubrica. E poi naturalmente abbiamo fatto già il 50% per quanto riguarda i contatti, quindi il direttore ce l'abbiamo. Adesso abbiamo il secondo contatto. L'altra volta, l'ultima volta, il mese scorso, abbiamo avuto un problema tecnico, non abbiamo avuto la possibilità della contemporaneità, no? Però oggi mi pare che tutto sia in perfetta forma. Un attimo di attesa ancora. Abbiamo messo in stand-by, come dicono alcuni, Carla Pagliari, che dirige il consorzio. Adesso aspettiamo anche Monsieur le Président. Monsieur le Président. Così facciamo anche. Ecco, ce l'abbiamo, eh. Ce l'abbiamo? Sì. Eccolo lì. Catturato anche lui. Allora, buongiorno ad entrambi, siamo in diretta. Buongiorno Carla Pagliari, buongiorno Massimo Manni.
1: Buongiorno.
0: Oggi funziona tutto per bene. L'altra volta mi scuso ancora con voi, ma c'è stato un problema tecnico, quindi abbiamo avuto sfalsati, per così dire. Consorzio di bonifica Tevere Nera, vogliamo ricordare proprio in 30 secondi che cos'è l'area che copre, le funzioni che svolge, presidente? Pronto?
1: Sì.
0: Sento proprio male però, un po' lontano.
1: Mi senti male?
0: Ecco, adesso dovrebbe un secondo avvicinarsi un po' di più al microfono del cellulare.
1: Mi sente meglio?
0: Adesso meglio, sì. Dico, vogliamo fare una piccola un piccolo documento di riconoscimento, una carta di identità del consorzio, velocissima, l'area che copre, i comuni che serve, non tutti elencandoli, però l'area e le funzioni che svolge?

0: Sì, allora, è uno dei consorzi interregionali, dunque partiamo dal comune di Todi, Massa Martana per quanto riguarda la provincia di Perugia, poi abbiamo tutta la Valnerina da Ferentilla a scendere, arriviamo per la parte ternana fino al comune di Bacchi e due fogli del comune di Orvieto e poi scendiamo nella provincia di Viterbo sui primi 9 comuni della provincia di Viterbo, alcuni fogli anche qui del comune di Viterbo perché non tutta Viterbo è coperta, un'estensione di circa 177.000 ettari su 35 comuni e ci occupiamo di irrigazione e di gestione e manutenzione del territorio per quanto riguarda dal punto di vista della difesa idraulica.
1: E siete per, diciamo così, di supporto per gli agricoltori piccoli, medi e grandi e anche la messa in sicurezza di tutti quanti i corsi d'acqua, no? È così, sì. Pagliari?
2: Sì, sì, è così, ci occupiamo della manutenzione ordinaria sempre, oltre poi a fare i lavori con finanziamenti pubblici che di volta in volta rispetto ai progetti che presentiamo no, vengono concessi. E, ovviamente la manutenzione avviene, lo ricordo per i radioascoltatori, anche su segnalazione non solo degli enti, non solo dei nostri guardiani idraulici, ma anche su segnalazione da parte dei nostri contribuenti che possono scrivere a teverenera@teverenera.it qualsiasi evento o qualsiasi situazione che magari passando anche facendo una passeggiata rilevano e che a loro giudizio può essere diciamo di ostacolo per il flusso dell'acqua, per esempio su un corso d'acqua o se c'è un albero pericolante.
1: Possono inviare anche fotografie attraverso l'email.
2: Certo.
1: Documentazione dei
2: visivi, segnalazioni, capito?
1: Vogliamo ricordare questo indirizzo email che mi sembra interessante?
2: Sì, l'email istituzionale teverenera@teverenera.it.
1: Semplicissimo. Sì, leggo dalla vostra pagina Facebook, qui una delle ultime cose pubblicate, in Valnerina si lavora sulla sicurezza di fiumi e torrenti, ci sono anche le foto insomma di questi lavori. La Valnerina è diciamo una zona delicata per quanto riguarda le possibilità di dissesto idrogeologico, no? Quindi bisogna lavorare parecchio o no, non lo so, chi mi risponde? Pagliari.
2: Allora, la Valnerina è una zona molto attenzionata da noi, certo bisogna lavorare parecchio sia perché c'è un tratto del fiume che è particolarmente attenzionato, ma anche perché ci sono diversi affluenti importanti che vanno manutentati. Oltre a questo, diciamo, è una zona quasi tutta vincolata quella della Valnerina. Quindi i periodi in cui noi possiamo fare i lavori non è che siano così tanti, perché c'è il fermo ittico che purtroppo coincide con la maggior parte del periodo estivo, quando noi avremmo più facilità di fare i lavori. Ci sono vincoli ambientali di ogni tipo che noi ovviamente rispettiamo, e a questo proposito ricordo a tutti che al fine di lavorare al meglio noi accettiamo consigli, confronti, tant'è che da un anno ci incontriamo con le associazioni ambientaliste sia diciamo di Terni, ma in particolare anche della Valnerina. Ce ne sono addirittura due o tre proprio che sono nate lì in Valnerina e che si occupano principalmente di quel territorio. Quindi diciamo che ci lavoriamo sempre, e in Valnerina non stiamo solo dentro al nostro comprensorio a lavorare, ma la regione molto spesso ci impone di lavorare anche fuori comprensorio, quindi oltre Ferentillo, dove arriva il nostro comprensorio di operatività, e arriviamo fino a Cascia, Norcia.
1: Addirittura, no? Ma lì, questa cosa dei vincoli è fondamentale, perché ci vuole estrema professionalità poi anche nella programmazione dei lavori. Bisogna tener conto di tutti i vincoli che ci sono, no, Presidente, Manni? Cioè, veramente gran parte del lavoro è anche fatto, burocratico, voglio dire, no? Avete bisogno di professionalità anche importanti da questo punto di vista, perché no, non si possono naturalmente aggirare le regole, no? O addirittura violarle, mi pare. Presidente?
0: Sì, è normale che la questione diventa, da un punto di vista della burocrazia, molto delicata, perché poi comunque siamo in un ambiente vincolato, ma come ci sono tante altre aree che sono a vincolo. Naturalmente nelle aree a vincolo diventa anche un pochettino più lunga la procedura sia di progettazione che di realizzazione degli interventi, perché appunto c'è da rispettare delle prescrizioni, i periodi di fermo, insomma ci sono tanti aspetti che si vanno a intersecare. Però la questione vera è che per svolgere al meglio la propria attività istituzionale il consorzio deve conoscere il territorio, dunque conoscere le esigenze e capire poi come poter programmare queste attività. C'è anche che con i cambiamenti climatici, basta pensare a quello che è successo in Veneto in questi giorni, basta una perturbazione, basta comunque un evento anomalo e crea magari grosse problematiche anche su interventi che uno aveva programmato, e dunque di conseguenza cambia un po' le carte in gioco. Però appunto, come dicevo prima, noi dobbiamo per forza ragionare sulla prevenzione e sulla programmazione, dunque qualunque intervento a supporto per migliorare questo ci consente di dare poi delle risposte che sono anche più complete e più puntuali rispetto alle esigenze del territorio stesso.
1: Mi pare interessante, cioè, una delle cose che diceva la Carla Pagliari poco fa, avere un rapporto organico col territorio, che non è solo con il comune ma anche con le associazioni, con i cittadini anche associati ma anche singoli, insomma mi sembra quello è fondamentale, perché poi bisogna intervenire in maniera non dall'alto, no? Pagliari, su
2: certo,
1: questi territori
2: essere proprio a contatto con la gente, perché è la gente che ti fa gestire bene, ma noi non è che siamo solo a contatto. Io ho parlato di associazioni ambientaliste perché il tema trattato nella domanda precedente era appunto quello dell'ambiente, ma abbiamo contatti costantemente con tutte le associazioni di categoria, anche con le associazioni sportive del territorio, perché a volte hanno bisogno di qualche nostro intervento, o semplicemente ci aiutiamo per svolgere meglio, no? Quelli che sono alcuni compiti, per esempio durante la settimana nazionale della bonifica, molto spesso le associazioni di volontariato del tempo libero sportive aiutano allo svolgimento di qualche evento.
1: Sì, leggo anche sempre dalla vostra pagina una cosa che è interessante, molto interessante per i cittadini, la pulizia delle canalette a Ternine, che sono non è una competenza del comune, lo fate voi, Pagliari?
2: Dipende qui dalle situazioni, veramente la maggior parte delle canalette sono private. Però siccome poi queste canalette vanno a sfociare nei nostri canali, a seconda della problematica facciamo anche dei sopralluoghi congiunti con il comune. A volte noi interveniamo, a volte interviene il comune, qualche altra volta facciamo dei sopralluoghi, il risultato del sopralluogo lo si comunica al privato ed interviene il privato stesso, perché il denaro pubblico non può essere utilizzato
1: per i privati,
2: per motivi privatistici.
1: E quindi è un problema complicato, perché poi si intersecano, no? Il privato, il pubblico, le competenze del comune.
2: Abbiamo noi fatto un lavoro recentemente di nuova mappatura delle canalette e diciamo ci stiamo ancora lavorando proprio per facilitare problemi anche di sovrapposizione di competenze, di intervento.
1: No, poi si rischia di andare in un terreno minato, quello dell'utilizzazione di risorse che non sono destinabili per tutto questo. Ma le canalette, queste cose, intanto voglio, mi dite che cosa esattamente, una definizione di canaletta, perché è estremamente interessante, specialmente per quello che diceva Manni prima, no? Il fatto che ci sono eventi, diciamo, straordinari che stanno diventando ordinari, purtroppo, che sono quelli delle cosiddette bombe d'acqua, eccetera, eccetera. E quindi è importantissimo che queste canalette siano libere e non ostruite, no? Altrimenti possono creare dei danni enormi. Manni, le canalette.
0: Le canalette, diciamo che per farla molto semplice, sono delle derivazioni dei canali nostri principali di irrigazione, perché dentro alla città comunque c'era un sistema misto di irrigazione a scorrimento, dunque ci sono primarie e secondarie, e dallo stesso tempo queste canalette hanno anche la funzione di far defluire l'acqua nel momento che avviene una pioggia. Dunque se è il periodo invernale che la canaletta porta pochissima acqua, quella proprio necessaria per mantenerla in piedi, dunque per mantenere in vita la struttura della canaletta, nel momento in cui c'è la pioggia ha una funzione proprio di allontanamento e di far defluire tanta l'acqua che viene raccolta poi da queste canalette. Nel periodo estivo viene principalmente utilizzata per l'irrigazione e però ci sono dei momenti in cui appunto di pioggia, se abbiamo una situazione di allerta meteo, noi abbassiamo il livello e continuiamo a avere.
1: Quindi non c'entrano niente, le canalette non sono, diciamo così, adesso non so, forse il termine è sbagliato, fogne per l'acqua piovana,
0: sono
1: legate all'irrigazione.
0: Sono legate, utilizzate all'irrigazione, ci sono alcune canalette che sono a cielo aperto, ed altre che sono intubate.
1: Le formette, quelle che da ragazzino chiamavamo le formette.
0: Esatto, vogliamo dire nel gergo ternano formette.
1: No, la cosa che volevo, io ci tenevo tanto a fare la trasmissione oggi con voi, perché l'altra volta quando ci siamo sentiti ho sentito una data, il 16, e poi dopo c'è anche il 18, un'altra data dove ci sono degli appuntamenti importantissimi, no? Vogliamo parlarne, Pagliari?
2: Sì,
1: intanto il 16.
2: Allora, il 16, dal 16 al 24 corre il tempo per la settimana nazionale della bonifica, che è un'iniziativa che prende la nostra associazione nazionale, a cui aderiscono tutti i consorzi d'Italia con degli eventi che ogni consorzio sul territorio va a prendere, no? A seconda delle abitudini, a seconda delle scelte che si fanno. Noi qui a Terni il 16 inauguriamo questa settimana con la mostra che facciamo presso il village, la mostra di disegni, di lavori che hanno fatto i bambini, perché durante l'anno andiamo nelle scuole con il nostro progetto Sorella Acqua, che è arrivato alla 14ª edizione, Con questo progetto cerchiamo di educare, di formare i bambini al giusto utilizzo dell'acqua e al rispetto dell'ambiente. Il 18 è un momento, diciamo, importante per noi, è un po' il cuore della settimana della bonifica, perché faremo questo convegno che ha per oggetto l'acqua coltiva la pace, e ci sono dei relatori importanti, due professori universitari, voglio ricordare fra tutti il segretario generale dell'autorità di bacino dell'Appennino centrale, che è molto importante, figura molto importante per il nostro territorio, per tutto il lavoro che sta facendo. Ci sarà anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e la nostra presidente della regione. Quindi,
1: e il luogo dove lo fate il convegno?
2: Lo facciamo al Michelangelo, in Viale della Stazione, alle ore 15:30.
1: Questo è il 18.
2: Vorrei però ricordare anche un altro evento, che è quello della gommonata.
1: Il 23 maggio, giusto?
2: Sì, del 23 maggio.
1: Sì, sì, sì. Ci ho visto anche una bella foto di una precedente gommonata. Sì, sulla vostra pagina, che consiglio di andare a visitare, consiglio agli ascoltatori di andare a vedere un po', perché sono molto puntuale per quanto riguarda gli appuntamenti, le cose, insomma, che voi...
2: Beh, la gommonata è una cosa molto carina, io invito tutti a farla almeno una volta. Bisogna scaricare il modulo di iscrizione dal nostro sito istituzionale. Ricordo che è gratuita, possono venire tutti, anche i bambini che abbiano compiuto almeno 5 anni. Non è assolutamente pericolosa, dura circa un quarto d'ora, e il tratto cittadino che percorriamo è quello che va da Pineta Centurini fino al parcheggio dell'Eurospin vicino allo stadio. Quindi la possono fare tutti, è un percorso molto tranquillo, iniziamo la mattina alle 9 e terminiamo la sera alle 19. È importante prenotarsi.
1: Voi l'avete fatta questa cosa? Presidente, lei l'ha fatta la gommonata, questa esperienza?
0: Io l'ho fatta negli anni passati, una bellissima esperienza, che mostra il fiume in una sua veste diversa, perché appunto di far notare e vivere la città diversamente. E diciamo, io ribadisco sempre, il fiume per Terni è stato importante e lo sarà sempre, se noi riusciamo a valorizzare tutte le sue potenzialità, tra cui quelle turistiche e sportive.
1: Il fiume è la madre della città, quindi a volte questo si dimentica, a volte l'abbiamo messo in argini molto che l'hanno un po' incarcerato, ma è bellissimo, credo, vederlo e viverlo sul gommone, no? Proprio una cosa spettacolare, fantastica.
0: Io non dico che è stato incarcerato, è stato
1: messo in sicurezza,
0: E noi da quella messa in sicurezza però dobbiamo trarne vantaggio, perché se oggi possiamo vantare di aver ragionato ed essere iniziati i lavori delle piste ciclabili, di essere state realizzate già delle piste ciclabili, che c'è un progetto di ampliamento sulle piste ciclabili per far vivere il turismo, dunque, della nostra città, del nostro territorio in maniera diversa, di andare a creare un'economia non più mordi e fuggi, di far conoscere anche queste opere di ingegneria ambientale nuovo, insomma ci sono tanti aspetti che secondo me vanno comunicati, vanno analizzati e vanno scoperti, perché poi come sempre lo stesso Ternano non li conosce, ma magari ci sono soggetti che da fuori vengono proprio a cercare queste cose.
1: Bello.
0: Noi dobbiamo fare sinergia, abbiamo un potenzialità importante, perché c'è un consorzio che ha sede a Terni che lavora sulla manutenzione del territorio e ha tanti progetti che, se noi riusciamo a mettere in sinergia, possiamo costruire uno sviluppo integrato del tessuto economico territoriale. C'è la volontà, la disponibilità di fare questo, anche il convegno del 18 in qualche modo racconta di come il consorzio si sta proiettando da qui ai prossimi 20 anni, perché le iniziative, i progetti che stiamo mettendo in campo non sono progetti di breve respiro, ma sono di lungo proiezione, e da quei progetti si possono cambiare il territorio, perché quando ci sono poi le infrastrutture operative sul territorio stesso possono sviluppare i progetti. Molto spesso ci lamentiamo che non abbiamo le infrastrutture, poi però quando le andiamo a costruire, le andiamo a realizzare, bisogna metterci intorno al tavolo e dare a quelle infrastrutture il massimo del potenziale che possono esprimere.
1: Vivere il fiume, fiume madre della città, è veramente una grande, un gran bel lavoro, insomma, no? Per me, per esempio, viverlo lungo le sponde, attraverso questi camminamenti, queste cose, cioè, credo che sia qualcosa. Sì, da una parte bisogna mettere insieme sicurezza, sì, ma anche diciamo riscoprire la parentela, no, con questo corso d'acqua bellissimo, circondato anche da paesaggi fantastici. Tutta la zona che chiamavamo Capri, per esempio, fino alla cascata delle Marmore è meravigliosa, e penso che sarà in futuro, quando tutto sarà terminato, no, Pagliari, molto praticata quella zona, perché è veramente suggestiva, come la ricordo io almeno, no?
2: Sicuramente diventerà una delle zone più attrattive della nostra regione, ma io penso anche del nostro paese Italia, perché almeno gli esperti dicono che sarà senz'altro una delle viste ciclabili più belle, se non la più bella, quindi diventerà un po' un simbolo per questa regione. Certo, dico io, dovrà essere ben manutentata e curata. E
1: questo è il problema più serio delle realizzazioni, la manutenzione, no? Che a volte purtroppo non si calcola quando si fanno delle cose. Sì, cioè, l'idea della manutenzione, dopo a chi spetterà la manutenzione di quell'area? Parte di coloro che la frequenteranno, no? Perché non devono sporcare, non devono fare danni. Però, insomma, poi la manutenzione per tenerla sempre in grande efficienza, a chi spetterà poi? Ai comuni, non so, a voi, a chi?
2: Beh, l'opera sarà consegnata, quando sarà finita, al comune di Terni. Gli enti preposti sono comunque sicuramente il comune, ma anche la regione, che è autorità idraulica, e visto che la pista ciclabile corre per molti tratti proprio lungo il fiume, saranno entrambe, diciamo, no? Entrambi gli enti. Noi potremmo sicuramente adoperarci per il taglio della vegetazione, per alcuni tipi di manutenzione, ma su ordine...
1: Sull'ordine degli enti.
2: Certo, perché non è un compito istituzionale nostro, e quindi lo faremmo su ordine dell'autorità idraulica.
1: Comunque la manutenzione è fondamentale, perché poi alla fine giustamente la natura si riprende i suoi spazi e rende impossibili per certi percorsi, no? Quindi bene, speriamo che gli enti facciano il loro dovere, poi saranno gli stessi cittadini a sollecitarli, no? Immagino. E io vorrei concludere questo nostro incontro con il presidente, parlando dell'irrigazione, cioè questa cosa fondamentale per gli agricoltori, quindi anche per noi consumatori, no? Che avere un'agricoltura chilometro zero, si dice, efficiente, che possa portare i prodotti sulle nostre tavole, è fondamentale. Per avere una buona agricoltura bisogna avere gli impianti di irrigazione presenti ed efficienti, no? Manni, giusto? Poi lui è anche, non solo è presidente del consorzio, ma anche un valido imprenditore agricolo, quindi chi meglio di lui conosce bene questa problematica? Presidente.
0: Io dico sempre che noi stiamo mettendo in campo dei progetti che cambieranno il territorio, cambieranno l'agricoltura anche di questo territorio, ma come cambierà a livello nazionale, perché stiamo seguendo degli esempi già virtuosi, se pensiamo alla Spagna, alla Francia, dove appunto hanno fatto progetti di implementazione dell'irrigazione, di raccolta dell'acqua piovana, e da territori dove erano aridi oggi stanno producendo primizie, che sono le prime che poi arrivano anche sui nostri mercati. Questo ci impone di mettere in campo dei progetti di ampio respiro, che portino a garantire però non solo la produzione dal punto di vista agricola, che è importantissima, ma dietro a quella produzione di cibo c'è un discorso anche di qualità e di sicurezza alimentare, perché l'Italia è il paese che ha i maggiori controlli, che può vantare in sistema sulla tutela agroalimentare importante. Dunque il consorzio su questo diventa il partner, come dicevo prima, sulle infrastrutture, perché poi quando hai delle infrastrutture puoi aprire tanti ragionamenti. Oggi noi stiamo mettendo in campo queste infrastrutture, infrastrutture che non guardano solo all'agricoltore nel senso della produzione e distribuzione dell'acqua, ma bensì che guardano anche poi alla produzione energetica, che è un altro tema importante. Cioè noi vogliamo creare un'indipendenza dal punto di vista alimentare, dobbiamo lavorare per avere una riduzione di questa dipendenza energetica. Quando parliamo di fonti rinnovabili, l'acqua è una delle fonti rinnovabili che, se messa in sistema con la produzione delle miniere, dunque senza sistemi invasivi, però si possono avere e ottenere comunque energia. C'è il sistema del fotovoltaico fatto in maniera adeguata che può dare una risposta. Dunque noi su questo stiamo lavorando, per dare una risposta non solo al mondo agricolo, ma per dare una risposta a tutto il sistema della comunità che vive sul territorio di cui noi abbiamo la competenza.
1: Tra l'altro qui Carla Pagliari, vorrei sentirla su questo. Quella, il discorso del potenziamento, l'efficientamento dell'agricoltura è anche una tutela idrogeologica, una tutela del territorio, perché sui territori abbandonati naturalmente c'è questa spada di Damocle del dissesto, no? che influisce poi. Quindi rilanciare l'agricoltura mi sembra qualcosa di interessante anche da questo punto di vista. Quindi non solo produzione, non solo buoni prodotti agricoli, ma anche tutela del territorio.
2: Ma certamente gli agricoltori nel tempo
1: sono il primo presidio, no? Poi
2: hanno sempre svolto una grande attività di manutenzione del territorio. E diciamo che purtroppo, no, adesso c'è un po' un ritorno all'agricoltura anche da parte di delle giovani generazioni. C'è stato un lasso di tempo che, no, non c'erano molti agricoltori, e quindi anche il territorio ne ha risentito fortemente, perché gli agricoltori da che mondo è mondo erano abituati a ripulire non solo il proprio fondo, ma anche il confinamento del fondo, quindi a beneficio dell'interesse pubblico. Per cui è vero che non c'erano i cambiamenti climatici, però è pure vero che l'attività svolta dagli agricoltori è importantissima per il territorio, al di là dei prodotti agricoli.
1: Certo.
2: E, penso che siamo quasi giunti al termine, se non giunti al termine, sì, della trasmissione. E io volevo fare un saluto a una persona affezionata a Radio Galileo, che ascolta sempre le vostre trasmissioni, ma che ha mostrato molto interesse anche per questo spazio dedicato a noi, che è la signora Raffaella, che saluto con molto affetto.
1: Mi associo al saluto.
2: Oltre a salutare tutti i radioascoltatori e ad invitarli ai nostri eventi. Ecco, partecipate perché sono tutte belle iniziative.
1: Prenotate la comunata, mi raccomando, Andate sul sito, c'è il modulo per aderire. Quella è un'esperienza veramente unica, davvero. Grazie presidente, grazie direttore. Veramente è una rubrica molto interessante che ci fa scoprire non solo la vostra attività, ma soprattutto territori, opportunità, tante cose molto molto interessanti. Ci sentiamo il prossimo mese, eh?
2: Benissimo, grazie.
1: Buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Buon lavoro a entrambi, presidente e direttore del Consorzio di Bonifica Tevere Nera.
3: Il Consorzio Bonifica Tevere Nera ha presentato Punto Bonifica.
1: Punto Bonifica vi saluta e vi dà appuntamento ad un mercoledì del prossimo mese di giugno.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Bene, io vi saluto adesso, diciamo, vi do appuntamento a... ci sentiamo più tardi, torno a mezzogiorno con il nostro mercatino, ma oggi ci sarà anche un appuntamento interessante, ho coinvolto diverse persone, un appuntamento interessante nel pomeriggio, intorno alle 16, ci saremo, c'è stato il concorso di poesie dialettali e non legato al Cantamaggio, concorso dedicato a un grande maggiaiolo, a Giuseppe Capiato, e avremo in diretta le poesie che hanno vinto nei vari settori, nei vari ambiti, insomma, questa rassegna oggi pomeriggio intorno a partire dalle 16, va bene? Quindi credo che sia interessante, anzi ringrazio fin da adesso chi mi ha consentito di avere tutti i contatti dei vincitori. Quindi ci sentiamo più tardi intorno a mezzogiorno, ma ancora più tardi intorno alle 16. Buon ascolto!

qualcosa di grande il Luna Pop a Radio Galileo. Sono le 10:54 minuti, tra poco la linea andrà alla nostra redazione area di Roma per seguire insieme gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport. Poi l'ultima parte del nostro autobus di oggi e alle ore 12 tornerà Giorgio con il mercatino di Radio Galileo. Noi andiamo avanti con la musica, lo facciamo con Emma e Ercomi e il loro ultimo lavoro, la loro bella collaborazione, Vacci Piano.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
1: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
5: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
6: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
4: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero uno del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
7: Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Master 1000 a Roma, non... per me la più importante, la più bella, la più emozionante poi. Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
4: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sono le 11:06 a Radio Galileo, l'ultima parte del nostro autobus di oggi. Questa mattina i nostri colleghi della redazione, Lorenzo Pulcioni e Alberto Francioli, sono andati a sentire i tifosi sul fallimento della Ternana, delusione, rabbia, ma anche voglia di riscatto per i tifosi delle Fere. Trovate il servizio completo sui nostri canali social, sul nostro canale YouTube. Noi sentiamo quindi cosa ne pensano i tifosi.
1: Adesso dice la Serie D, l'eccellenza, insomma, c'era un tifoso prima che diceva: io se si riparte l'eccellenza l'abbonamento lo faccio per dare una mano, però non ce vado, non gliela posso fare a ripartire l'eccellenza.
2: Io ci vado, ce l'ho tatuato, ma veramente ce l'ho tatuato, per cui io ci vado, però basta.
1: Senti, te l'aspettavi questo epilogo oppure speravi che sta cordata in qualche modo?
2: No, me l'aspettavo, perché, cioè, onestamente, chi è che tu spenderesti 300.000 euro per averci 9 milioni di debito a Terni e ripartita meno 12 salteranno? No, purtroppo me l'aspettavo, però basta speculazioni, basta, da tutti i colori, perché Saccio fa le speculazioni, Apple Drive fa le speculazioni, basta, cioè è facile.

0: Sembra una cosa sportiva che siamo qui e non ci sta più.
1: È una cosa che avevamo a Terni, purtroppo, ecco, non è rimasto più niente, nemmeno quello.
2: Si ripartirà però in qualche modo, no?
1: Con la speranza che si ripartirà.
2: Magari con i Ternani, dicono tanti.
0: È il terzo anno, è la terza botta che gli devo con questo fallimento. Possibile che a Terni ci siano tutti la gente che non va bene a fare questa Ternana?
2: Grazie.
1: Con la speranza che sarà un futuro migliore.
2: Grazie.
3: Prego. L'ho visto sto film, l'ho rivisto 33 anni fa. E con Giaurro ci mettiamo in moto per rimettere in piedi Barcaroli, Trappezzi, Fedeli e Allegretti. E da lì riparti Terni. Quello è successo. Speriamo succeda così. Senza altre cose, senza un campo di pallone. 11 giocatori, 7 in panchina, 18 in tutti, un allenatore, allenatore in seconda e li finisce. Tutto qui. Niente di che.
2: Grazie. Cerchiamo un volto nuovo, ecco. Senti, che impressione, insomma, che sensazioni, il rumore che è sottoterra da parte della città dopo questa notizia, diciamo, della l'asta che andrà deserta praticamente oggi, a quello che si è capito.
4: Posso essere estremamente sincera?
2: Certo.
4: Ok. Sì. Mi atterrisce più l'idea che tra i dilettanti ci riprenda Bandecchi.
2: Perché è l'unico che molti dicono, insomma, comunque all'economico in qualche modo. Lui stesso oggi l'ha anche ribadito, no?
4: Onestamente, quello che ribadisce lui stesso mi interessa poco, perché sono convinta che lui avrebbe dovuto fare qualcosa adesso che non ha fatto.
2: Ma le responsabilità sono solo da una parte, eh? Molti dicono sono da molte parti, diciamo.
4: Ma le responsabilità vengono da lui, ma a cascata. Dopo tutti quelli che sono arrivati dopo di lui sono stati complici della disfatta, fondamentalmente. Però lui, secondo me, è il primo responsabile.
2: Succo la vita, però.
4: Ma
2: ti vedo molto triste.
4: Sì, ma sì, grazie. Sì, alla fine ci riprenderemo, prima o poi.
2: Grazie.
5: Era una morte scontata, secondo me. Cioè, in Serie C già ci stanno dei costi elevati. Diciamo che i debiti che poi portavano dietro, penso che era una morte annunciata, insomma, troppi debiti e le squadre di Serie C non hanno ricavi ma solo costi. Quindi oltre ai costi anche i debiti, è chiaro che la gente è spaventata da questa situazione.
2: Però è triste per la città, una situazione del genere, cioè, non solo a livello sportivo.
5: È assolutamente triste, però non lo so se riusciamo a ripartire dall'interregionale senza debiti, forse è meglio così. Che vive questa situazione ogni anno, perché tanto era così, riparti da zero, speriamo in interregionale, fa una buona squadra, ritorni subito in Serie C, ma senza debiti. L'importante è dopo che la gente che prende la Ternana sia gente seria, che non deve investire soldi su soldi, ma deve puntare sui giovani, deve fare una situazione più sostenibile.
2: Magari possibilmente Ternani, meglio ancora se fosse, no? Sì. Molti dicono Ternani, sarebbe l'occasione anche giusta.
5: Questo secondo me sì, adesso in interregionale con costi o eccellenza che sia, con costi molto più limitati, forse qualche Ternano si faccerà.
6: Queste quindi le parole dei tifosi sul fallimento della Ternana. Ho trovato il servizio completo sui nostri canali social, sul nostro canale YouTube.

0: domenica.
1: Le fragole italiane danno il meglio di sé tra febbraio e maggio. In questo periodo, grazie al clima mite di territori particolarmente vocati alla coltivazione, i frutti riescono a sviluppare al massimo zuccheri e aromi naturali. Vediamo come si scelgono delle buone fragole. Quali sono quindi i segnali per riconoscere fragole eccellenti al supermercato oppure al banco del mercato? Una fragola matura ha un rosso vivo che ricopre tutta la superficie senza zone bianche o verdastre vicino al picciolo. Quelle aree chiare indicano una raccolta anticipata. Il frutto è stato staccato dalla pianta prima di aver sviluppato i suoi zuccheri naturali e i suoi aromi caratteristici. Le foglioline devono essere di un verde vivo e turgide, non appassite. Un picciolo brillante ci dice che il frutto è arrivato velocemente dal campo al punto vendita. Anche attraverso la vaschetta si può valutare la consistenza. I frutti non devono essere molli o ammaccati. Una polpa compatta garantisce la giusta croccantezza, una migliore tenuta nei giorni successivi all'acquisto e di solito un sapore più concentrato. Una fragola di qualità si riconosce già dall'aroma, percepibile anche senza avvicinarla troppo. Il profumo intenso è indice di maturazione ottimale di un corretto sviluppo dei composti aromatici naturali. Il sapore ideale delle fragole non è solo dolce, una leggera nota acidula è fondamentale per esaltarne la complessità. Quando il gusto risulta piatto o semplicemente zuccherino, spesso si tratta di frutti provenienti da varietà meno pregiate.

Summer Funk, la proposta per l'estate 2026 firmata Francesco Gabbani. Oh, venerdì usciranno diversi singoli interessanti, Tra gli altri c'è anche il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari che uscirà proprio venerdì prossimo, venerdì 15 maggio. Il titolo è, aspettate un attimo, perché sorry, scusa e lo siento. No, non ho ben capito. Comunque venerdì vedremo, lo scopriremo insieme. Intanto il frontman della band, Riccardo Zanotti, ci dice che parla di fantasmi. L'idea era quella di scrivere una canzone con dei temi che non siano i soliti dell'estate, cioè ombrelloni, spiagge, drink e via dicendo. È un brano in pieno stile Pinguini, all'interno ci sono varie citazioni. Venerdì lo scopriremo insieme, lo ascolteremo insieme venerdì mattina, ma intanto Pastello Bianco.

perdere peso non è certo una cosa facile, ma è ben più difficile riuscire a non riprenderlo. Oltre ad un'alimentazione controllata, da sempre gli esperti di nutrizione suggeriscono come principale alleato per il mantenimento del peso forma l'allenamento quotidiano. 10.000 passi al giorno è stato per diversi anni il mantra suggerito per mantenersi in salute. Oggi però dalla scienza arriva una buona notizia: ne bastano 8.500, che corrispondono a circa 6-7 chilometri. L'80% delle persone in sovrappeso inizialmente perdono peso e poi tendono a riacquistarlo in parte o completamente entro 3-5 anni. Quindi, secondo gli studi che sono stati insomma effettuati su partecipanti provenienti da diversi paesi del mondo che avevano un'età media di 53 anni, e quindi secondo gli studi nel gruppo di controllo dove il numero dei passi non aumentava non si registravano perdite di peso significative. Invece chi aveva aumentato progressivamente il numero medio di passi giornalieri aveva insomma perso anche peso corporeo. Quindi secondo i ricercatori diciamo mantenere una media di 8.000 passi al giorno ci permette di mantenere

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia Radio Galileo alle 11:54 minuti, tra poco la linea Giorgio Brighi, tra poco la linea al mercatino, sarà l'ultimo appuntamento della settimana con il mercatino. Domani Giorgio non ci sarà, venerdì Giorgio non ci sarà, quindi approfittatene oggi per gli ultimi annunci, ok? Quindi oggi gli ultimi annunci della settimana, giusto? Sì. Confermi.
1: Poi anche lunedì ci abbiamo avuto un problema, quindi
0: sì,
1: mercatino molto
0: così
1: molto aleatorio.
0: Sì, sono d'accordo. Va bene, comunque. Okay.
1: Comunque ci siamo sempre.
0: Ci siamo sempre da quasi 50 anni.
1: A pezzi e bocconi.
0: Sì. Va bene.
1: Però oggi addirittura farò un programma di pomeriggio. Alle 16. Con i poeti.
0: Che bello, i poeti.
1: I poeti che hanno vinto nelle varie rassegne della, sai, cioè nel Cantamaggio ci sono le canzoni, ci sono i carri e ci sono le poesie.
0: Sì.
1: C'è il concorso di poesia.
0: Sì.
1: Intitolato a Giuseppe Capiato. Allora io ho contattato tutti i vincitori e mi farò declamare le poesie in diretta.
0: Ma che bello, ma bravo.
1: Oggi
0: alle 16, bene.
1: Beh, abbiamo le canzoni, abbiamo la diretta
0: e i carri. Certo,
1: le poesie, no, che so,
0: beh, infatti ci mancherebbe. Mica voglio
1: essere
0: dire.
1: Presenti anche lì in qualche modo, no?
0: Assolutamente. Sì, sono d'accordo. Bene,
1: mentre Cantamaggio mi ha procurato i numeri.
0: Certo.
1: Io ho avvisato i poeti.
0: Sì.
1: Sono stati molto felici e contenti di esserci.
0: E quindi
1: ci saranno.
0: E ci saranno oggi.
1: Oggi.
0: Va bene. Ok. Allora.
1: È facile di pomeriggio perché molti sono impegnati. Chi lavora, chi fa cose, quindi. No.
0: Quindi oggi pomeriggio abbiamo detto alle 16 in diretta su Radio Galileo. Giusto?
1: Sei contenta di tutto questo?
0: Certo, felicissima direi. Bene, bravo. Ok. Allora.
1: Bravo, 7 più.
0: 7 più. 7 e
1: non
0: mezzo.
1: Non ricordo chi lo dicesse, però era un modo di dire.
0: Bravo 7
1: più. Renato, chi era?
0: Non lo so. Bravo 7 più, non lo so.
1: Ricordi?
0: Non me lo ricordo.
1: Io.
0: No, però anch'io.
1: Manco io me lo ricordo.
0: Però anch'io ho sentito spesso questa cosa. Bravo 7 più.
1: Detto questo, io ti lascio, ti saluto.
0: Che vogliamo
1: magari
0: fare?
1: Magari ci sentiamo da Roma domani. Così
0: ecco, sì, bravo, bravo,
1: qualcosa,
0: io ti aspetto.
1: Se capita qualcosa di interessante.
0: Sì, comunque io intanto stavo guardando e sì, Cochi, bravo 7 più, sì. Capito?
1: Sì, era una gag che facevano loro.
0: E divenne un tormentone, la battuta bene, bravo, 7 più divenne un tormentone, quindi va bene. Ok, allora.
1: Tutte le volte che dicevano bravo in qualsiasi contesto.
0: Sì, sì.
1: C'era qualcuno che si sentiva in dovere e in diritto di dirti bene, bravo, 7 più.
0: Sì, è vero. Questa cosa me la ricordo,
1: tanto che dopo decenni mi è venuto in mente al tuo che era?
0: Avevo trovato il video, ma insomma, aspetta, vediamo un po'.
2: 7 più, bravo 7 più.
0: Bravo 7 più, si è sentito?
1: Si è sentito vagamente.
0: Aspetta, com'è?
2: Bravo 7 più, bravo 7 più.
0: Bravo 7 più. Ecco, con questo abbiamo chiuso. Basta.
1: Allora, visto che oggi secondo me è stata molto interessante per quello che ci hanno detto il direttore e presidente del consorzio di bonifica,
0: sì.
1: Io manderò la replica oggi pomeriggio.
0: Bene.
1: Alle 14:35.
0: Ok, alle 14:35. Va bene.
1: Tra parentesi, manderò questa cosa.
0: Perfetto, quindi alle 14:35 potremo risentire quello.
1: Quindi
0: che
1: oggi mi sfogo praticamente.
0: Oggi c'è un sacco da fare, sì.
1: Che almeno non ci sono due giorni, no?
0: Certo, è giusto.
1: E oggi gli do fondo a qualsiasi a tutte le mie
0: Ok. Vabbè. Parti presto domani mattina?
1: Il treno credo che ci sia alle 6:11.
0: Vabbè, verso le 5 potresti dare il buongiorno, ad esempio.
1: Come no? Come no? Ma faccio qua.
0: Ma no, no, in radio volevo dire, no?
1: Ah, come ho fatto.
0: Sì, sì, come.
1: Sì, brava. Brava, 7+.
0: 7+. Quindi alle 5 domani mattina Giorgio ci darà il buongiorno. E magari c'è qualcuno che ti chiama anche, no? Per contraccambiare prima della partenza per Roma, per la capitale.
1: Okay. Sai, il programma si chiamava 10 ottobre del 77.
0: Sì.
1: Si intitolava Due note e un cappuccino.
0: Ah, ok. Sì.
1: Invece il coso lì, il coso.
0: Che?
1: Il martellatore. Come la chiamava?
0: Che
1: ha preso al bar un caffè du paste e un panino.
0: Un panino, sì. Martellatore, adesso non capivo. Va bene. Ok, ci sentiamo.
1: Maledetto. Maledetto martellatore.
0: Sì, proprio. Esattamente.
1: Va bene.
0: Ok, caro Giorgio, noi ci sentiamo nei prossimi giorni, quando vuoi. Faremo dei collegamenti dalla capitale con Giorgio Brighi e. Ancora un saluto a Mara, un augurio, un in bocca al lupo, si può dire in questi casi in bocca al lupo?
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: Come no.
0: A presto. Ciao.
1: Gli auguri sono, hanno sempre piacere.
0: Certo.
1: A presto.
0: Sono d'accordo. Ciao.
1: Ciao Nadia.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili. Cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri italiani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette: con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da 500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Eccoci insieme per questa trasmissione che allora sì, che, vi do i numeri di telefono per chi volesse partecipare alla nostra, al nostro programma, alla nostra trasmissione con annunci o varie eventuali, quello che volete. 40 25 01 5 notte ho letto notte, vabbè. 40 25 01 59 151 334 92 10 852 334 92 10 852 sono i nostri contatti telefonici per chi volesse chiamarci e inviarci messaggi, insomma, anche audio, quello che volete. È uno spazio aperto il nostro, al quale si accede molto facilmente anche via email mercatino.galileo77@gmail.com, ma anche la pagina Facebook di Radio Galileo, eh? Messaggio di posta anche lì va benissimo. Anzi, ci vado subito a vedere

0: per una ma anche due persone. E il numero è 366-34-20053. Ripeto, 366-34-20053. Ioana cerca lavoro come badante. La voglio sentire però un attimo, Ioana. Come butta, come sta andando? Perché mi sembra una persona molto preparata ed esperta. E allora sentiamo un po' come va. La salutiamo anche, no? Ioana, se ci sta ascoltando, perché no? Ioana, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Giorgio.
0: Allora, ancora cerchiamo, quindi ancora non abbiamo trovato.
1: Sì.
0: Non abbiamo trovato.
1: Ho trovato una persona.
0: Sì.
1: Però non si può vivere. Butta, spacca, ha tirato tre tipi di carne per pranzo, pesce. Fuori, non si può stare. Sto sempre con mal di testa.
0: Ho capito.
1: Però adesso vediamo che viene Fili, ha detto che le fai un modo, però loro ha provato, poveretti Fili, mica è colpa a loro. Loro sono bravissime persone.
0: E però lei dice che è piuttosto complicato adesso questo stare lì.
1: Sì, però non lo so quanto dura, penso che 2 giorni, e dopo vado via, che non si può più.
0: Ho capito.
1: Neanche Fili, poveretti, non può lavorare, li chiamo e ha bloccato il telefono, dopo li chiamo dopo al telefono.
0: Ho capito. Vabbè, ma è un lavoro.
1: Ma come arriviamo, signor Giorgio, la vecchiaia?
0: È un lavoro molto
1: complicato. Sempre.
0: È un lavoro molto complicato, mi rendo conto.
1: Sì.
0: Va bene. Allora,
1: grazie mille, un saluto anche alla signora Ines.
0: Grazie.
1: E tutti di famiglia, un abbraccio.
0: Grazie di cuore, Giovanna. Insomma, è un lavoro complicato, voglio dire, no? Me ne rendo ben conto. Va bene. Vediamo. Vende una chiusura per trasformare un portoncino vecchio in uno blindato. Non so come funzioni questa cosa, informatevi, poi vi do il numero. Inoltre, vende carrozzina elettrica molto comoda, in ottimo stato, poco usata, adatta ad ogni tipo di percorso, con 2 batterie di lunga durata e facile da guidare. Vende anche una bici elettrica con 3 ruote, molto stabile quindi, con batteria nuova e bauletto. Il numero di Marcella è 320-8169017. Ripeto, 320-8169017 il numero. Maledetti innamorati.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Nigiotti con questa bella canzone. Mi piace questa. Maledetti innamorati, eh? Vabbè, insomma, dai.
2: L'amore.
1: Che è come, che è una forza magnetica, è come una calamita, no? Come Pier delle Vigne dice a Dante, cercando di definire l'amore. Nella Divina Commedia c'è questa cosa bellissima che paragona l'amore all'attrazione di una calamita, qualcosa che non sai spiegare, che ti capita, non ti, come mai accade, ma ha una forza tremenda, veramente tremenda, come quella di una calamita.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Vende, no, non avevo attivato il microfono. Allora, vende due scaffali componibili, misura metri 1,80 per 1,80 per 60 centimetri di profondità. Due bici per bambino, una 16 pollici Kawasaki, l'altra una mountain bike 20 pollici con cambio Shimano a 6 velocità. Ottima qualità e ottimo prezzo. Il numero è 348 2317 918, ripeto, 348 2317 918. Vende un lettino per prendere il sole, vende pannolini per anziani taglia M, vende vasi e fioriere di varie dimensioni, prezzi ottimi ad offerta quasi. Il numero è 328 5736 658, 328 5736 658. Vende mattonati di vario tipo, una cucina d'angolo, due punti, fornelli, frigo, piccolo congelatore, forno elettrico, prezzi trattabili, libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, un divano letto da tre posti, disponibilità immediata, zona Terni, ottimi prezzi. Luca, 333 890 4901, 333 890 4901. Se vi interessa un annuncio e non riuscite, io non ci riuscirei, lo dico proprio partendo. a prendere il numero al volo, mi chiamate, mi mandate un messaggio WhatsApp, insomma, io lo ripeto più che volentieri, più che volentieri. Sì, la canzone?

niente fa tutto sto film. Io c'ho in mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Me voglio innamorare senza paura. Non sto più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no.

0: Ma dimmi te. Questa è una canzone dedicata ad Anna Magnani. Era Paola Turci con questo intervento meraviglioso di Marco Giallini. Ma dimmi te. È un modo di dire non solo romano, Non solo romano. Mi piace. Allora, leggo. Oh, vediamo un po'. Vendo una Vespa 50 dell'82, una caldaia GPL produzione acqua calda, una botte di acciaio inossidabile 300 litri con galleggiante e rubinetto. Il numero di telefono di Gianfranco, un attimo solo, di Gianfranco è 328 5396 579, 328 5396 579. Pronto?
1: Sì, ciao, sono ecco. Amico dell'Opel Corsa in vendita.
0: L'Opel Corsa, stavo per leggerlo adesso. Allora, sì. Vende Opel Corsa.
1: Aggiungi pure che c'ha anche il climatizzatore,
0: Ce l'ha pure? Ne manca sì, niente, manuale. Insomma. Erode ce l'ha, sì. Ne manca niente.
1: C'ha tutto.
0: l'amante, l'amico, tutto c'ha. Vabbè.
1: Tutto quanto.
0: Allora, vende Opel Corsa.
1: Ci carichiamo.
0: Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo sì. Trattabile, 5 porte, revisione fino al 2027, climatizzatore.
1: Perché sì, senza... manuale.
0: Cioè che te col ventaglio come fai? Manuale.
1: Non no, è... no, giri, metti, accendi.
0: Ma manuale per fa pensare a, non so, al ventaglio che te dai, vabbè, climatizzatore.
1: Apri il finestrino e metti la testa fuori.
0: Metti la capoccia fuori. Il numero di telefono è 335-5983-433. Giusto?
1: Sì, amico mio.
0: Che è diverso sì, da quello che finisce per con 77, però. Il tuo è diverso.
1: No, questo è l'altro numero, sì.
0: Un altro numero, c'hai diversi. È come gli agenti...
1: Per la macchina mi contattare al 335.
0: È come l'agenti segreti, praticamente. Cioè
1: grandi segreti, capito?
0: 007. Allora, 335-5983-433. Buon pranzo,
1: sì,
0: eh?
1: Giorgio. Anche a te, Giorgio.
0: Buon ciao, pranzo. Ciao. Allora, sì, e quindi abbiamo rinnovato anche l'annuncio dell'Opel Corsa del nostro simpatico amico. Sì, volevo mandarvi una canzone adesso che si intitola Primavera, insomma, di stagione, no? Di stagione. A cantarla è Tosca, che è veramente una fuoriclasse, è una che fa teatro canzone, insomma, veramente... forte, in gamba. Primavera, Tosca.

0: Primavera con Tosca, musica per sognare, si potrebbe chiosare così un po', no? Allora, buongiorno Giorgio, volevo mettere un annuncio per una persona che fa la badante, molto onesta e brava e disponibile, garantisco io per lei, si chiama Lidia, il suo cellulare 389 89 18173, 389 89 18173, firmato Stefania, che saluto. Vende trattore agrifull cingolato 70 cavalli Ruggero, il numero è 349 090 5621, 349 090 5621, ma soprattutto Ruggero cerca ex commilitoni cerca ex granatieri di Sardegna, ex granatieri di Sardegna, per fare, cioè, l'associazione degli ex granatieri organizza tante belle iniziative, insomma, più siamo, meglio stiamo, no? Allora, se siete interessati, chiamate Ruggero, poi metterà lui in contatto con chi di dovere. 349 090 5621, 349 090 5621, il numero di Ruggero. Poi c'è l'annuncio di Paolo, che vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro. Vende un terreno edificabile, terreni edificabili a Molenano di Stroncone, 1,820 metri quadrati di abitabilità, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili con 1.950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, se li acquisti entrambi paghi solo 25.000 euro, entrambi. Il numero di Paolo è 338 19 21 075, ripeto 338 19 21 075, il numero. Tra gli autori di quella canzone, che è una canzone che adoro, Ma dimmi te, quella che avete ascoltato prima, no? Di Paola Turci, insieme a lei, tra gli autori c'è Giulia Anania. Giulia, l'abbiamo conosciuta anche personalmente, Giulia, durante era una delle iniziative organizzate nell'ambito del tributo a Endrigo. Poi faccio ascoltare una sua canzone. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno a lei.
1: Sono
0: cara
1: Marcella.
0: Sì.
1: Volevo rinnovare l'annuncio.
0: Ma l'ho letto.
1: Volevo togliere.
0: L'ho letto tosto. L'ho già letto.
1: L'ho già letto. Perché sto facendo la spesa,
0: che
1: non ho sentito.
0: Che
1: perché dovrei togliere la carrozzina che oggi la mando al mercato dell'usato.
0: Sì. Sì, togliamo la carrozzina.
1: Sì, perché intanto così proprio lì. Peccato.
0: Va bene.
1: Senti, ma te la portavi i saluti?
0: Chi?
1: L'antennista?
0: L'antennista? Quale antennista? Ne conosco un po' di antennisti. Quale? Come si chiama de nome l'antennista? Marcella? Rimarrà incognito. Mi cade sempre con Marcella, mi cade sempre la linea. Non so perché, non c'è una ragione. Allora, volevo farvi ascoltare Giulia Anania con Roma, che è una poetessa anche figlia di un poeta, che è molto brava, Giulia. Roma, Bombay.
2: Apre

Giulia Anania con Roma Bombay. Allora, donna 48enne patentata e con auto propria, si offre come dama di compagnia per andare a fare la spesa, disbrigo pratiche amministrative, commissioni di vario genere a chi non ha la possibilità di muoversi autonomamente. Si offre, si richiede massima serietà, prezzi modici, zone Borgorivo, Terricentro, Cospea e limitrofe. Il numero è 327 7091 734, 327 7091 734. Giorgio, buongiorno, per favore mi rinnovi. Cerca lavoratore per una persona autosufficiente mattina e pomeriggio con contratto a Terni. Il numero è 373 31 22 827, 373 31 22 827. Elena cerca lavoratore la mattina o il pomeriggio o di notte come assistente per anziani referenziata, ex infermiera con esperienza dal 98. Il numero di Elena è 344 0131 389. Volevo sentirla un attimo, Elena. Chiamo, 344 0131 389. Faccio il numero. Chiamo, sto chiamando Elena. Magari è impegnata adesso, non ci può rispondere. Vediamo, dai. Oh, il numero l'ho fatto, pure giusto, credo. Però non prende? Prende o non prende? Non prende? Come mai? Non va? Non sono riuscito a farlo, eh? Pensa un po'. Com'era? 344 e poi 01. Sì, è questo? Come no? Beh, provo, dai. Riproviamo. Che mi dice Vodafone che vuole? No, 3, 4, 4. Ma adesso è diventato un fatto quasi di principio, una questione di principio. Quanto so le questioni di principio, quanto so strane. Eh? Oh, 0131 389. Sì, adesso va bene. Va bene. Sentiamo un po' se c'è Elena. Squilla. Come il segnale del telefono che squilla è particolare un po', vero? Si dà questo senso, ma un po' ansiogeno. Risponderà, non risponderà. In questo momento Elena non può rispondere, sta impegnata con Meninao, con Paride, non lo so con chi è impegnata in questo momento. Vabbè, ce ne facciamo una ragione, no? Allora, la canzone che vi faccio ascoltare adesso si intitola Primo Amore. Eh sì, si intitola Primo Amore. Mannarino.

primo amore. Mentre cantava il primo amore Mannarino, mi ha chiamato Alberto, che cerca motore per Fiat 126 cilindrata 6,50, vende un parabrezza per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124-125 anni 70, vende una pigia di raspatrice elettrica e, novità, questo già c'era, novità, cerca una bici misura 24 per bambino. Bici misura 24. Il numero di Alberto è 347-1752-441. Ripeto, 347-1752-441. È il numero di Alberto che hai chiamato poco fa, mentre cantava del primo amore Mannarino, dal suo ultimo album, peraltro, che contiene belle canzoni e anche accenti nuovi per quanto riguarda la sua produzione, perché Mannarino, l'ho sentito in un'intervista, e diceva che a lui, insomma, piace molto evolvere e cambiare. Perfetto, detto questo, mi fermo un attimo, qualche secondo.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Veniva fuori una musica che non la doveva apparire. Niente, io a questo punto vi saluterei, perché vi saluto, è momento di salutarci. Vi do due appuntamenti, però: uno con la replica della trasmissione che andate in onda questa mattina intorno alle 10 con il consorzio di bonifica di Vere Nera, è molto interessante, con Carla Pagliari, che è la direttrice del consorzio, e Massimo Manni, che del consorzio è presidente. Una mezz'oretta interessante. Poi questo in replica, date in onda stamattina, inizierà con buongiorno di pomeriggio. Poi intorno alle 16 invece, su per giù, avremo le poesie di quelli che hanno vinto il concorso di poesia legato al Cantamaggio, intorno alle 16. Questo in diretta oggi pomeriggio, quindi c'è da fare per me oggi. Vi lascio, a più tardi.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Ah, auto nella tua auto!

0: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
1: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. Trentesima festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
2: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia. Se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
4: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
2: Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini. Il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
5: L'Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa,

0: Di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia, nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
3: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
4: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
2: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaacsen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna. Attacco doc per l'Inter, Lautaro e Thuram recuperato dagli acciacchi. Arbitra guida il via alle 21.
1: Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

un farol niente disimile.

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio, www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
0: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Buongiorno ad entrambi, siamo in diretta. Buongiorno Carla Pagliari, buongiorno Massimo Manni.
1: Buongiorno.
0: Oggi funziona tutto per bene, l'altra volta mi scuso ancora con voi, ma c'è stato un problema tecnico, quindi abbiamo avuto sfalsati, per così dire. Consorzio di bonifica Tevere Nera. Vogliamo ricordare proprio in 30 secondi che cos'è l'area che copre, le funzioni che svolge, presidente? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sento proprio male però, un po' lontano.
1: Mi senti male?
0: Ecco, adesso dovrebbe un secondo avvicinarsi un po' di più al microfono del cellulare.
1: Mi sente meglio?
0: Adesso meglio, sì. Dico, vogliamo fare una piccola un piccolo documento di riconoscimento, una carta di identità del consorzio velocissima, l'area che copre, i comuni che serve, non tutti elencandoli, però l'area e le funzioni che svolge?
1: Sì, allora è uno dei consorzi interregionali, dunque partiamo dal comune di Todi, Massa Martana per quanto riguarda la provincia di Perugia, poi abbiamo tutta la Valnerina da Ferentilla a scendere, arriviamo dalla parte ternana fino al comune di Bacchi e due fogli del comune del Mieto e poi scendiamo nella provincia di Viterbo sui primi 9 comuni della provincia di Viterbo, alcuni fogli anche qui del comune di Viterbo, perché non tutta Viterbo è coperta, un'estensione di circa 177.000 ettari su 35 comuni e ci occupiamo di irrigazione e di gestione e manutenzione del territorio per quanto riguarda dal punto di vista della difesa idraulica.
0: Quindi siete per, diciamo così, di supporto per gli agricoltori, piccoli, medi e grandi, e anche la messa in sicurezza di tutti quanti i corsi d'acqua, no? È così, sì. Pagliari?
2: Sì, sì, è così, ci occupiamo della manutenzione ordinaria sempre, oltre poi a fare i lavori con finanziamenti pubblici che di volta in volta rispetto ai progetti che presentiamo vengono concessi. E ovviamente la manutenzione avviene, lo ricordo per i radioascoltatori, anche su segnalazione non solo degli enti, non solo dei nostri guardiani idraulici, ma anche su segnalazione da parte dei nostri contribuenti, che possono scrivere a teverenera@teverenera.it qualsiasi evento o qualsiasi situazione che magari passando, anche facendo una passeggiata, rilevano e che a loro giudizio può essere, diciamo, di ostacolo per il flusso dell'acqua, per esempio su un corso d'acqua o se c'è un albero pericolante.
0: Possono inviare anche fotografie attraverso l'email.
2: Certo.
0: Documentazione dei
2: visivi, segnalazioni, capito?
0: Vogliamo ricordare questo indirizzo email, che mi sembra interessante?
2: Sì, l'email istituzionale teverenera@teverenera.it.
0: Semplicissimo. Sì, leggo dalla vostra pagina Facebook, qui una delle ultime cose pubblicate: in Valnerina si lavora sulla sicurezza di fiumi e torrenti. Ci sono anche le foto, insomma, di questi lavori. La Valnerina è, diciamo, una zona delicata per quanto riguarda le possibilità di dissesto idrogeologico, no? Quindi bisogna lavorare parecchio, o no? Non lo so. Chi mi risponde? Pagliari.
2: Allora, la Valnerina è una zona molto attenzionata da noi, e certo bisogna lavorare parecchio, sia perché c'è un tratto del fiume che è particolarmente attenzionato, ma anche perché ci sono diversi affluenti importanti che vanno manutentati. Oltre a questo, diciamo, è una zona quasi tutta vincolata, quella della Valnerina. Quindi i periodi in cui noi possiamo fare i lavori non è che siano così tanti, perché c'è il fermo ittico che purtroppo coincide con la maggior parte del periodo estivo, quando noi avremmo più facilità di fare i lavori. Ci sono vincoli ambientali di ogni tipo che noi ovviamente rispettiamo, e a questo proposito ricordo a tutti che al fine di lavorare al meglio noi accettiamo consigli, confronti, tant'è che da un anno ci incontriamo con le associazioni ambientaliste sia diciamo della di Terni, ma in particolare anche della Valnerina, ce ne sono addirittura due o tre proprio che sono nate lì in Valnerina e che si occupano principalmente di quel territorio. Quindi diciamo che ci lavoriamo sempre, e in Valnerina non stiamo solo dentro al nostro comprensorio a lavorare, ma la regione molto spesso ci impone di lavorare anche fuori comprensorio, quindi oltre Ferentillo, dove arriva il nostro comprensorio di operatività, e arriviamo fino a Cascia, Norcia.
0: Addirittura, no, ma lì questa cosa dei vincoli è fondamentale, perché ci vuole estrema professionalità poi anche nella programmazione dei lavori. Bisogna tener conto di tutti i vincoli che ci sono, no, Presidente, Manni? Cioè, veramente gran parte del lavoro è anche fatto, burocratico, voglio dire, no? Avete bisogno di professionalità anche importanti da questo punto di vista, perché no, non si possono naturalmente aggirare le regole, no? O addirittura violarle, mi pare. Presidente?
1: Sì, è normale che la questione diventa da un punto di vista della burocrazia molto delicata, perché poi comunque siamo un ambiente vincolato, ma come ci sono tante altre aree che sono a vincolo. Naturalmente nelle aree a vincolo diventa anche un pochettino più lunga la procedura sia di progettazione che di realizzazione degli interventi, perché appunto c'è da rispettare delle prescrizioni, i periodi di fermo, insomma ci sono tanti aspetti che si vanno a intersecare. Però la questione vera è che per svolgere al meglio la propria attività istituzionale il consorzio deve conoscere il territorio, dunque conoscere le esigenze e capire poi come poter programmare queste attività. Se anche diciamo che con i cambiamenti climatici, basta pensare a quello che è successo in Veneto in questi giorni, basta una perturbazione, basta comunque un evento anomalo e crea magari grosse problematiche anche su interventi che uno aveva programmato, e dunque di conseguenza cambia un po' le carte in gioco. Però appunto, come dicevo prima, noi dobbiamo per forza ragionare sulla prevenzione e sulla programmazione, dunque qualunque intervento a supporto per migliorare questo ci consente di dare poi delle risposte che sono anche più complete, più puntuali rispetto alle esigenze del territorio stesso.
0: Mi pare interessante, cioè, una delle cose che diceva Carla Pagliari poco fa, avere un rapporto organico col territorio, che non è solo con il comune, ma anche con le associazioni, con i cittadini, anche associati, ma anche singoli. Insomma, mi sembra quello è fondamentale, perché poi bisogna intervenire in maniera non dall'alto, no? Pagliari. Su questi territori
2: essere proprio a contatto con la gente, perché è la gente che ti fa gestire bene, ma noi non è che siamo solo a contatto. Io ho parlato di associazioni ambientaliste perché il tema trattato nella domanda precedente era appunto quello dell'ambiente, ma abbiamo contatti costantemente con tutte le associazioni di categoria, anche con le associazioni sportive del territorio, perché a volte hanno bisogno di qualche nostro, diciamo, intervento, o semplicemente ci aiutiamo per svolgere meglio, no? Quelli che sono alcuni compiti, per esempio durante la settimana nazionale della bonifica, molto spesso le associazioni di volontariato del tempo libero sportive aiutano allo svolgimento di qualche evento.
0: Sì, leggo anche sempre dalla vostra pagina una cosa che è interessante, molto interessante per i cittadini: la pulizia delle canalette a Ternini, che sono non è una competenza del comune, lo fate voi, Pagliari? Questa
2: allora,
0: cosa
2: dipende qui dalle situazioni. Veramente la maggior parte delle canalette sono private. Però siccome poi queste canalette vanno a sfociare nei nostri canali, a seconda della problematica facciamo anche dei sopralluoghi congiunti con il comune. A volte noi interveniamo, a volte interviene il comune, qualche altra volta facciamo dei sopralluoghi, il risultato del sopralluogo lo si comunica al privato ed interviene il privato stesso, perché il denaro pubblico non può essere
0: utilizzato per i privati,
2: per motivi privatistici,
0: e quindi è un problema complicato, perché poi si intersecano, no? Il privato, il pubblico, le competenze,
2: sì,
0: del comune.
2: Abbiamo noi fatto un lavoro recentemente di nuova mappatura delle canalette, e diciamo ci stiamo ancora lavorando proprio per facilitare problemi anche di sovrapposizione di competenze, di interventi.
0: No, poi si rischia di andare in un terreno minato, quello dell'utilizzazione di risorse che non sono destinabili per tutto questo. Ma le canalette, queste cose, intanto mi dite che cosa esattamente, una definizione di canaletta, perché è estremamente interessante, specialmente per quello che diceva Manni prima, no? Il fatto che ci sono eventi, diciamo, straordinari, che stanno diventando ordinari purtroppo, che sono quelli delle cosiddette bombe d'acqua, eccetera eccetera, e quindi è importantissimo che queste canalette siano libere e non ostruite, no? Altrimenti possono creare dei danni enormi. Manni, le canalette,
1: Le canalette, diciamo che, per farla molto semplice, sono delle derivazioni dei canali nostri principali di irrigazione, perché dentro alla città comunque c'era un sistema misto di irrigazione a scorrimento, dunque ci sono primarie e secondarie, e allo stesso tempo queste canalette hanno anche la funzione di far defluire l'acqua nel momento che avviene una pioggia. Dunque c'è il periodo invernale, che la canaletta porta pochissima acqua, quella proprio necessaria per mantenerla in piedi, dunque per mantenere in vita la struttura della canaletta. Nel momento in cui c'è la pioggia ha una funzione proprio di allontanamento e di far defluire tanta l'acqua che viene raccolta poi da queste canalette. Nel periodo estivo viene principalmente utilizzata per l'irrigazione, però ci sono dei momenti in cui, appunto, di pioggia, abbiamo una situazione di allerta meteo, noi abbassiamo il livello e continuiamo a avere.
0: Quindi non c'entrano niente, le canalette non sono, diciamo così, adesso non so, forse il termine è sbagliato, fogne per l'acqua piovana,
1: sono
0: legate all'irrigazione.
1: Sono legate, utilizzate all'irrigazione. Ci sono alcune canalette che sono a cielo aperto ed altre che sono intubate.
0: Le formette, quelle che da ragazzino chiamavamo le formette.
1: Esatto, voi chiamate nel gergo ternano formette.
0: No, la cosa che volevo, io ci tenevo tanto a fare la trasmissione oggi con voi, perché l'altra volta quando ci siamo sentiti ho sentito una data, il 16, e poi dopo c'è anche il 18, un'altra data dove ci sono degli appuntamenti importantissimi, no? Vogliamo parlarne? Pagliari?
2: Sì, sì.
0: Intanto il 16.
2: Allora, il 16, dal 16 al 24 corre il tempo per la settimana nazionale della bonifica, che è un'iniziativa che prende la nostra associazione nazionale, a cui aderiscono tutti i consorzi d'Italia con degli eventi che ogni consorzio sul territorio va a prendere, no? A seconda delle abitudini, a seconda delle scelte che si fanno. Noi qui a Terni il 16 inauguriamo questa settimana con la mostra che facciamo presso il Village, la mostra di disegni, di lavori che hanno fatto i bambini, perché durante l'anno andiamo nelle scuole con il nostro progetto Sorella Acqua, che è arrivato alla 14ª edizione, e con questo progetto cerchiamo di educare, di formare i bambini al giusto utilizzo dell'acqua e al rispetto dell'ambiente. Il 18 è un momento, diciamo, importante per noi, è un po' il cuore della settimana della bonifica, perché faremo questo convegno che ha per oggetto l'acqua coltiva la pace, e ci sono dei relatori importanti, due professori universitari, e voglio ricordare fra tutti il segretario generale dell'autorità di bacino dell'Appennino centrale, e che è molto importante, figura molto importante per il nostro territorio, per tutto il lavoro che sta facendo. Ci sarà anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e la nostra presidente della regione. Quindi,
0: e il luogo dove lo fate il convegno?
2: Lo facciamo al Michelangelo, in Viale della Stazione, alle ore 15:30.
0: Questo è il 18.
2: Vorrei però ricordare anche un altro evento, che è quello della gommonata
0: il 23 maggio, giusto?
2: Sì, del 23 maggio.
0: Sì, sì, sì. Ci ho visto anche una bella foto di una precedente gommonata, sì, sulla vostra pagina, che consiglio di andare a visitare, consiglio agli ascoltatori di andare a vedere un po', perché sono molto puntuale per quanto riguarda gli appuntamenti, le cose, insomma, che voi...
2: Beh, la gommonata è una cosa molto carina, io invito tutti a farla almeno una volta. Bisogna scaricare il modulo di iscrizione dal nostro sito istituzionale, ricordo che è gratuita, possono venire tutti, anche i bambini che abbiano compiuto almeno 5 anni, non è assolutamente pericolosa, dura circa un quarto d'ora, e il tratto cittadino che percorriamo è quello che va da Pineta Centurini fino al parcheggio dell'Eurospin vicino allo stadio. Quindi la possono fare tutti, è un percorso molto tranquillo, iniziamo la mattina alle 9 e terminiamo la sera alle 19, è importante prenotarsi.
0: Voi l'avete fatta questa cosa, Presidente, lei l'ha fatta la gommonata, questa esperienza?
3: Io l'ho fatta negli anni passati, una bellissima esperienza che mostra il fiume in una sua veste diversa, perché appunto si fa notare e vivere la città diversamente. E diciamo, io ribadisco sempre, il fiume per Terni è stato importante e lo sarà sempre se noi riusciamo a valorizzare tutte le sue potenzialità, tra cui quelle turistiche e sportive.
0: Il fiume è la madre della città, quindi a volte questo si dimentica, a volte l'abbiamo messo in argini molto molto, che l'hanno un po' incarcerato, ma è bellissimo, credo, vederlo e viverlo sul gommone, no? Proprio una cosa spettacolare, fantastica.
3: Io non dico che è stato incarcerato, è stato
0: messo in sicurezza,
3: e noi da quella messa in sicurezza però dobbiamo trarne vantaggio, perché se oggi possiamo vantare di aver ragionato ed essere iniziati i lavori delle piste ciclabili, di essere state realizzate già delle piste ciclabili, che c'è un progetto di ampliamento sulle piste ciclabili per far vivere il turismo dunque della nostra città, del nostro territorio in maniera diversa, di andare a creare un'economia non più mordi e fuggi, di far conoscere anche queste opere di ingegneria ambientale nuovo. Insomma, ci sono tanti tanti aspetti che secondo me vanno comunicati, vanno analizzati e vanno scoperti, perché poi come sempre lo stesso Ternano non li conosce, ma magari ci sono soggetti che da fuori vengono proprio a cercare queste cose.
0: Bello.
3: Noi dobbiamo fare sinergia, abbiamo un potenzialità importante perché c'è un consorzio che ha sede a Terni che lavora sulla manutenzione del territorio e ha tanti progetti che se noi riusciamo a mettere in sinergia possiamo costruire uno sviluppo integrato del tessuto economico territoriale. C'è la volontà, la disponibilità di fare questo, anche il convegno del 18 in qualche modo racconta di come il consorzio si sta proiettando da qui ai prossimi 20 anni, perché le iniziative, i progetti che stiamo mettendo in campo non sono progetti di breve respiro, ma ci sono di lungo proiezione, e da quei progetti si possono cambiare il territorio, perché quando ci sono poi le infrastrutture operative sul territorio stesso possono sviluppare i progetti. Molto spesso ci lamentiamo che non abbiamo infrastrutture, però quando le andiamo a costruire, le andiamo a realizzare, bisogna metterci intorno al tavolo e dare a quelle infrastrutture il massimo del potenziale che possono esprimere.
0: Vivere il fiume, fiume madre della città, è veramente una grande un gran bel lavoro, insomma, no? Per me, per esempio, viverlo lungo le sponde, attraverso questi camminamenti, queste cose, cioè, credo che sia qualcosa. Sì, da una parte bisogna mettere insieme sicurezza, sì, ma anche diciamo riscoprire la parentela, no? Con questo corso d'acqua bellissimo, circondato anche da paesaggi fantastici, tutta la zona che chiamavamo Capri per esempio, fino alla cascata delle Marmore è meravigliosa, e penso che sarà in futuro, quando tutto sarà terminato, no, Pagliari, molto praticata quella zona, perché è veramente suggestiva, come la ricordo io almeno, no?
2: Sicuramente diventerà una delle zone più attrattive della nostra regione, ma io penso anche del nostro paese Italia, perché almeno gli esperti dicono che sarà senz'altro una delle piste ciclabili più belle, se non la più bella, quindi diventerà un po' un simbolo per questa regione. Certo, dico io, dovrà essere ben manutentata e curata. E
0: questo è il problema più serio delle realizzazioni, la manutenzione, no? Che a volte purtroppo non si riesce. Non si calcola quando si fanno delle cose, sì, cioè l'idea della manutenzione, dopo a chi spetterà la manutenzione di quell'area? A parte di coloro che la frequenteranno, no? Perché non devono sporcare, non devono fare danni, però insomma poi la manutenzione per tenerla sempre in grande efficienza a chi spetterà poi? Ai comuni, non so, a voi, a chi?
2: Beh, l'opera sarà consegnata quando sarà finita al Comune di Terni. Gli enti preposti sono comunque sicuramente il Comune, ma anche la Regione, che è autorità idraulica, e visto che la pista ciclabile corre per molti tratti proprio lungo il fiume, saranno entrambe, diciamo, no? Entrambi gli enti. Noi potremmo sicuramente adoperarci per il taglio della vegetazione, per alcuni tipi di manutenzione, ma su ordine
0: sull'ordine degli enti.
2: Certo, perché non è un compito istituzionale nostro
4: e quindi lo faremmo su ordine dell'autorità idraulica.
0: Comunque la manutenzione è fondamentale, perché poi alla fine giustamente la natura si riprende i suoi spazi e rende impossibili per certi percorsi, no? Quindi bene, speriamo che gli enti facciano il loro dovere, poi saranno gli stessi cittadini a sollecitarli, no? Immagino. Io vorrei concludere questo nostro incontro con il presidente parlando dell'irrigazione, cioè questa cosa fondamentale per gli agricoltori, quindi anche per noi consumatori, no? Che avere un'agricoltura chilometro zero, si dice, efficiente, che possa portare i prodotti sulle nostre tavole è fondamentale. Per avere una buona agricoltura bisogna avere gli impianti di irrigazione presenti ed efficienti, no? Manni, giusto? Poi lui è anche, non solo è presidente del consorzio, ma anche un valido imprenditore agricolo, quindi chi meglio di lui conosce bene questa problematica? Presidente?
3: Io dico sempre che noi stiamo mettendo in campo dei progetti che cambieranno il territorio, cambieranno l'agricoltura anche di questo territorio, ma come cambierà a livello nazionale, perché stiamo seguendo degli esempi già virtuosi, se pensiamo alla Spagna, alla Francia, dove appunto hanno fatto progetti di implementazione dell'irrigazione, di raccolta dell'acqua piovana, e da territori dove erano aridi oggi stanno producendo primizie che sono le prime che poi arrivano anche sui nostri mercati. Questo ci impone di mettere in campo dei progetti di ampio respiro che portino a garantire però non solo la produzione dal punto di vista agricola, che è importantissima, ma dietro a quella produzione di cibo c'è un discorso anche di qualità e di sicurezza alimentare, perché l'Italia è il paese che ha i maggiori controlli, che può vantare in sistema sulla tutela agroalimentare importante. Dunque il consorzio su questo diventa il partner, come dicevo prima, sulle infrastrutture, perché poi quando hai delle infrastrutture puoi aprire tanti ragionamenti. Oggi noi stiamo mettendo in campo queste infrastrutture che non guardano solo all'agricoltore nel senso della produzione e distribuzione dell'acqua, ma bensì che guardano anche poi alla produzione energetica, che è un altro tema importante. Cioè noi vogliamo creare un'indipendenza dal punto di vista alimentare, dobbiamo lavorare per avere una riduzione di questa dipendenza energetica. Quando parliamo di fonti rinnovabili, l'acqua è una delle fonti rinnovabili che, se messa in un sistema con la produzione delle miniere, dunque tanti sistemi invasivi, però si possono avere e ottenere comunque energia. C'è il sistema del fotovoltaico fatto in maniera adeguata che può dare una risposta. Dunque noi su questo stiamo lavorando per dare una risposta non solo al mondo agricolo, ma per dare una risposta a tutto il sistema della comunità che vive sul territorio di cui noi abbiamo la competenza.
0: Tra l'altro qui Carla Pagliari vorrei sentirla su questo, il discorso del potenziamento, l'efficientamento dell'agricoltura è anche una tutela idrogeologica, una tutela del territorio, perché sui territori abbandonati naturalmente c'è questa spada di Damocle del dissesto, no? che influisce poi, quindi rilanciare l'agricoltura mi sembra qualcosa di interessante anche da questo punto di vista, quindi non solo produzione, non solo buoni prodotti agricoli, ma anche tutela del territorio.
2: Ma certamente gli agricoltori nel tempo
0: sono il primo presidio, no? Poi
2: hanno sempre svolto una grande attività di manutenzione del territorio. Diciamo che purtroppo, no, adesso c'è un po' un ritorno all'agricoltura anche da parte delle giovani generazioni. C'è stato un lasso di tempo che, no, non c'erano molti agricoltori, e quindi anche il territorio ne ha risentito fortemente, perché gli agricoltori da che mondo è mondo erano abituati a ripulire non solo il proprio fondo ma anche il confinamento del fondo, quindi a beneficio dell'interesse pubblico. Per cui è vero che non c'erano i cambiamenti climatici, però è pure vero che l'attività svolta dagli agricoltori è importantissima per il territorio, al di là dei prodotti agricoli.
0: Certo.
2: E, penso che siamo quasi giunti al termine, se non giunti al termine, sì, della trasmissione. E io volevo fare un saluto a una persona affezionata a Radio Galileo, che ascolta sempre le vostre trasmissioni, ma che ha mostrato molto interesse anche per questo spazio dedicato a noi, che è la signora Raffaella, che saluto con molto affetto.
0: Mi associo al saluto.
2: Oltre a salutare tutti i radioascoltatori e ad invitarli ai nostri eventi, ecco, partecipare, perché sono tutte belle iniziative.
0: Prenotate la gommonata, mi raccomando, andate sul sito, c'è il modulo per aderire. Quella è un'esperienza veramente unica, davvero. Grazie presidente, grazie direttore, veramente è una rubrica molto interessante che ci fa scoprire non solo la vostra attività ma soprattutto territori, opportunità, tante cose molto molto interessanti. Ci sentiamo il prossimo mese, eh?
2: Benissimo, grazie,
0: buon lavoro.
3: Buongiorno.
0: Buon lavoro a entrambi, presidente e direttore del Consorzio di Bonifica Tevere Nera.
5: Il Consorzio Bonifica Tevere Nera ha presentato Punto Bonifica.
0: Punto Bonifica vi saluta e vi dà appuntamento ad un mercoledì del prossimo mese di giugno.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Arbitra guida. Ed è tutto. A più tardi.

0: Ma anche quest'anno, voi sapete che il Cantamaggio Ternano, glorioso Cantamaggio Ternano, c'ha tre gambe, è un tavolo con tre gambe. Una, naturalmente, la prima che va in scena, cioè, le canzoni Maggiaiole, è stata una serata stupenda e di grande successo. Poi, altra serata di grandissimo successo, la seconda gamba, cioè i carri allegorici del 30, salvati dal tempo, perché genere molto incerto in tempo in quel periodo, dispettoso il tempo, e la terza gamba sono le poesie, il concorso di poesie intitolato al grande Giuseppe Capiato, Peppe, che tante volte abbiamo avuto in onda anche nella nostra storia in diretta a raccontare il Cantamaggio e la sua grande passione per questa tradizione ternana. Allora, a me è venuto in mente, abbiamo mandato in diretta le canzoni, abbiamo mandato in diretta anche la serata dei carri, ma la terza gamba, insomma, mi mancava un po'. Allora, mi sono fatto aiutare da una persona molto gentile e disponibile, che si chiama come me Giorgio Materozzi, è grande esperto di funghi peraltro, e grande organizzatore nell'ambito dell'ente Cantamaggio. Lui mi ha procurato i contatti con tutti i vincitori e io vi farò ascoltare le loro poesie in questo spazio radiofonico. Però prima di sentire i poeti voglio sentire, insomma, l'organizzatore, no? Giorgio, buon pomeriggio Giorgio.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti, anche a te Giorgio.
0: Che sta operando, sta facendo, perché deve consegnare dei premi a Papigno. Che premi sono, Giorgio?
1: No, era un ragazzo che ha partecipato al concorso delle poesie, si è classificato a pari merito con tutti i non premiati, diciamo. Però a tutti abbiamo dato una pergamena per ricordo della partecipazione. E per un disguido a lui non era stata consegnata, e allora gli abbiamo organizzato. Hanno una riunione oggi pomeriggio, bravo. E ci sembrava giusto.
0: Tra l'altro, quelli di Papigno, insomma, sono andati bene, hanno vinto con la canzone. Sono andati tutti bene,
1: Dobbiamo dire, io dico di sì. Io dico che quest'anno è stata veramente una bella edizione del Cantamaggio, la serata delle poesie. Abbiamo delle canzoni, abbiamo dovuto lasciar fuori le persone, perché se ci lo sapete il numero è chiuso, una volta finiti i biglietti che non si paga, però per entrare c'è bisogno di distaccare un biglietto, finiti quei biglietti non può entrare nessuno e è rimasta fuori un bel gruppo di gente.
0: Vabbè, poi prossimo anno metterete un maxi schermo all'esterno.
1: Guarda che non è una fesseria.
0: Dai.
1: È una cosa che si può pensare, voglio dire, insomma.
0: Sì, ho sentito anche Maurizio Castellani, il presidente. L'idea gli piace.
1: Purtroppo spazi non ce ne sono. Sì. Ci sarebbe l'anfiteatro, ma a fine aprile non si può azzardare. Non è assolutamente possibile.
0: Tempo dispettoso.
1: E allora qualcosa si inventerà. La serata dei carri abbiamo visto tutti, ci ha detto abbastanza bene, è andata bene col tempo, anche se ci siamo abbastanza presi parecchio freddo, insomma, è stata la serata più fredda di tutto il mese d'aprile, però meglio il freddo che l'acqua, perciò.
0: Ma beh, sai, in quella serata dedicata all'amore uno si stringe su, no? Per dire alla ternata.
1: È una scaldatina, c'hai ragione.
0: Si stringe su e via, ma credo che non si sia lamentato nessuno.
1: No, penso proprio di no. Allora, anche per la terza gamba, come l'hai chiamata tu, per la serata delle poesie, abbiamo avuto la vecchia sala 20 settembre, l'IMBCT, piena per la prima parte che abbiamo avuto con i poeti per il concorso, quello dei poeti generale, al quale possono aderire tutti quanti. E altrettanto più piena del previsto, anche se poteva essere un po' più piena, la seconda parte che era riservata alle scuole. Quest'anno, come sapete, il concorso era diviso in due tronconi.
0: No, il concorso, forse concorso... mi sono sbagliato citando Peppe, ma il concorso è dedicato a quello della poesia ad Alighiero Maurizio, non a
1: Alighiero Maurizio.
0: Peppe Capiato è quello delle canzoni, dicendo. Quello delle canzoni.
1: Peppe Capiato sta sulle canzoni, esatto.
0: Ciao Peppe, fammi salutare Peppe, perché ciao, guardo in alto e saluto Peppe, idealmente.
1: Ma tocca salutare pure Alighiero lassù.
0: Alighiero e Peppe sono due colonne.
1: Ormai, Alighiero è stato un antisegnato dei poeti del concorso delle poesie, del Cantamaggio. Perciò era diviso in due tronconi: uno era quello riservato al concorso tradizionale, dove tutti partecipano e ci sono dei vincitori, l'altro era riservato alle scuole. E le scuole quest'anno hanno portato 50 poesie scritte da circa 100 ragazzi. Perché a scuola, lo sai, ogni tanto si lavora in gruppo, no? E allora una poesia è stata scritta da 2, 3, 4 persone. Parecchie poesie erano state scritte in collaborazione, diciamo così, tra più ragazzi. E allora
0: questo era per seminare anche il germe del Cantamaggio, no? Altrimenti.
1: Io sono anni che sto tentando con le scuole. L'anno scorso eravamo riusciti a avere 4 poesie. E ci sembrava un risultato: 4 ragazzi delle scuole sono riusciti a portare le poesie. Quest'anno sono diventati 50, capito? 50 poesie con 100 ragazzi. L'anno prossimo non lo so quello che succede, perché le scuole quest'anno erano solamente 2 che hanno aderito, ma l'anno prossimo credo che anche quelle che non hanno aderito, più di qualcuna si farà avanti, perché ha visto che insomma c'è partecipazione da qualche altra scuola.
0: Quando si ricomincia? Quando si ricomincia a pensare al prossimo Cantamaggio?
1: Guarda, io sto qui a Papigno oggi per consegnare queste 2 targhe, ma l'occasione è che hanno una riunione, perché stanno a decidere come ripartire per l'anno prossimo.
0: Bello, vedi?
1: La riunione che stanno facendo la riunione per ripartire per l'anno prossimo.
0: Per quanto riguarda il capannone. Per quanto riguarda il capannone a Papigno è tutto regolare.
1: Tre giorni dopo che abbiamo finito con le poesie, ai capannoni di Papigno c'era un sabato mattina, il venerdì sera avevamo fatto la riunione per come partire, e il sabato e la domenica c'era una miriade di persone che hanno cominciato a pulire, a sgombrare per iniziare a lavorare fra una settimana, 10 giorni, per cominciare a lavorare, a sistemare il capannone definitivo.
0: Ah, bello, questo va bene.
1: Perché,
0: senti, io non voglio rubare tanto del tuo tempo, ti ringrazio, perché grazie a te ho i numeri e i contatti di tutti quelli che hanno vinto.
1: Beh, guarda, è stata una cosa veramente, hai pensato una cosa fatta veramente bene, perché questi amici, questi poeti, hanno piacere di far sentire le loro poesie a più persone, e perciò è un'occasione bellissima che dai loro per far sentire la loro passione.
0: Bene, salutami l'inespugnabile Papigno.
1: Va benissimo.
0: Tanto amato dai pittori paesaggisti. Lì ammiravano la Valle Ternana
1: ora c'è il ponte c'è il ponte quello che porta su Arieti, che chiude un pochetto la valle, ma comunque non è brutto nemmeno quello,
0: bellissimo anche lui, un'opera di ingegneria eccelsa.
1: Non c'è dubbio.
0: Grazie,
1: va bene,
0: adesso io
1: saluto
0: chiamerò
1: tutti quanti
0: gli amici poeti che hanno partecipato, sono stati
1: salutameli tutti.
0: Come no?
1: Salutameli tutti.
0: Come si dice? Presenterò. Come si dice, no? Allora, quindi questo faremo nei prossimi minuti.

0: Beh, dopo aver introdotto insieme a Giorgio Materozzi, insomma, questo pomeriggio insieme con i poeti che hanno vinto questa rassegna, questo concorso poetico dedicato a Righiero Maurizi, io ho il vincitore, eccolo qua, Andrea Madami, che saluto. Buongiorno Andrea, anzi buon pomeriggio.
1: Buongiorno Giorgio, buon pomeriggio a te.
0: È un piacere averti in diretta. Posso darti del tuo poeta? Sì.
1: Ma ci mancherebbe altro, tra vecchi liceali poi.
0: Figura. Senti, praticamente hai vinto il premio, diciamo, quello che più, no? La sezione dialetto. Con tema obbligato, tra fiori e sentimenti. Ma questa passione poetica ce l'hai da parecchio, è una cosa.
1: Beh, diciamo che so già parecchi anni, insomma, che mi diverto e mi distraggo con la poesia, però a me piace anche scrivere in generale, quindi scrivo anche cose più serie, diciamo più seriose, no? Più serie, perché le poesie sono.
0: Poesia è la cosa più seria. Una volta parlando con il grande Gastone Moschini in diretta in studio, venne fuori, insomma, che la poesia è verbo dell'anima, no? E quindi
1: sì, certo.
0: Sì, ma è la prima volta che partecipi al concorso delle poesie?
1: No, tu se ti ricordi, mi hai chiamato al telefono anche 3 anni fa, perché 3 anni fa ho vinto con la Sperella nel 2023.
0: Ah sì, ricordo, e la poi, Sperella, come no?
1: E poi ricordo. In tutta modestia, ogni anno, in questi ultimi anni, primo, secondo, primo, terzo, insomma così.
0: Bene,
1: ecco, quindi, ma la poesia non è una gara, diciamo, fisica, nel senso che poi conta fino a un certo punto l'arrivare primo o meno, ma conta, insomma, l'esternare i sentimenti. Quindi io,
0: anzi, poi è l'amore. È l'amore, no? È l'amore profondo,
1: sì,
0: per la propria città.
1: Ho l'occasione,
0: no?
1: Per elogiare tutti i miei, diciamo, colleghi che hanno dimostrato, diciamo, veramente fantasia e il coltivare l'illusione, che questi tempi, come si dice,
0: questi tempi è importante. Allora, invece, la tua poesia si intitola Lo primo cinguettio, no? Giusto?
1: Sì. Giustissimo.
0: È bello Lo primo cinguettio, piuttosto che il rumore delle bombe che scoppiano in giro per il mondo. Non ne parliamo, no? Non ne parliamo. Senti, io ti ho chiamato per farcela recitare da te, declamare, non so che verbo preferisci, leggere, dimmi tu.
1: Declamare, forse sembra però declamare, anche se poi un conto è scriverle e un conto è declamarle, perché però. Non è semplice. Non è semplice.
0: Allora, a te per Lo primo cinguettio.
1: Grazie. Lo primo cinguettio. Lo primo cinguettio dell'usignolo mi sveglia una mattina alla buon'ora. E dunque, per capire chi fa sta solo, mi affaccio alla finestra e guardo fuori. È primavera e c'è aria di rosa. Sui prati variopinti dagli fiori, vestiti l'arborelli stanno in posa. E danno tanta gioia ai colori. Poi, mentre fa un respiro più profondo, mi sento parte di questa gran natura, della bellezza immensa dell'umonno in una dimensione dolce e pura. Allora, penso proprio veramente, di fronte all'armonia dello creato, che tocca vive tanto intensamente i giorni che lo destino ci ha donato.

0: dato Epicuro, eccetera, ma io ci ho trovato anche un po' Spinoza,
1: ognuno poi
0: che la, può trovare che proprio nella passo. Natura aveva visto che la natura aveva una grande anima, e quindi sì, va bene.
1: Sì, sì, è una, diciamo, un rapporto con la natura in una sorta di analisi panteista, diciamo così.
0: Come
1: quindi,
0: no, perfetto.
1: Però è un rapporto adesso al di là delle analisi un po' più sofisticate, così diciamo, è la gioia della primavera che viene esaltata dal rapporto con la natura, dal respirare l'aria pura. Tutte altre cose rispetto alle guerre che hai evocato prima,
0: certo,
1: miseramente.
0: Certo, è proprio un antidoto, la poesia è un antidoto a tutto questo. Sì, serve anche certo. A svelenire il mondo, attingendo alla bellezza. Grazie, buon pomeriggio.
1: Vi ringrazio tanto, vi faccio i migliori auguri di buona attività.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
0: Grazie, veramente di cuore. Bella la poesia di Andrea Madami. Thank you.

0: Io vado a cercare anche gli altri, perché insomma coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa, che era la terza gamba del Cantamaggio Ternano, che è una giovane donna che si chiama, se non sbaglio, Lucrezia, giusto?
1: Sì.
0: Lucrezia la Bella.
1: Sì.
0: Che forse è stata la più difficile da trovare in diretta, perché sta lavorando un attimo, no? Hai chiesto un permesso, Lucrezia, sì, di 5 minuti.
1: Sto a casa che sono in ferie.
0: Ah, bene, allora non mi sento in colpa.
1: Più comoda.
0: Non mi sento in colpa. Allora, Lucrezia la Bella, la seconda sezione praticamente del concorso, dialetto a tema libero. Quella che abbiamo sentito prima, non so se posso darti del tu, Lucrezia, io inizio a darti del tu,
1: Ma certo, ci mancherebbe.
0: Fatto lavori in un luogo che io frequento abbastanza spesso, adesso, senza,
1: sì.
0: Dire, senza dire il luogo, però insomma, bene. Lucrezia, l'altro tema era quello, diciamo, tra fiore e sentimenti, no? Il tema, questo è il tema libero, e Lucrezia ha vinto una poesia intitolata Ditte addio, giusto?
1: Sì.
0: Allora, se ce l'hai sotto mano, ce la leggi? Ce la declami?
1: Certo,
0: come dicevo prima,
1: con molto piacere.
0: Prego.
1: Allora, ditte addio a mia nonna. Ci ho provato a dirti addio, però vedi, non sarei più io. Ci ho provato a salutarte, ma marmane è più facile parlarte. La sera soprattutto, quando l'umor non spegne tutto. Mi appoggio sul cuscino e te sento che mi stai vicino. Ci ho provato a far finta di niente, come fa parecchia gente. Ma me conosci e tu lo sai, questa tristezza non passa mai. Posso pure cambiare pensiero, ma poi mi manchi per davvero. E tutto questo che senso c'ha se non te posso più abbracciare? Ci ho provato a fare un sorriso, ma un libro aperto c'ha sul viso. Me lo dicono te guarda avanti, però fa male sta così distanti. Quante favole mi ha raccontato, anche l'uccello mi ha cambiato. Non c'è sta più quello sereno, da quando hai preso quello treno. Io ci ho provato a dirti addio, e gliel'ho fatta, ma non so più io.
0: Mamma, guarda, questa è scritta col cuore, Questa è scritta col cuore, d'amore per la nonna, ma fantastico, i ricordi, le cose.
1: Veramente, veramente.
0: Significa che parte dell'anima di nonna sta dentro di te,
1: È vero,
0: parli,
1: è vero.
0: Hai scritto tu, hai parlato tu, ma in fondo è un po' anche lei che ha parlato, Che bellezza.
1: Con un po' di nodo in gola, però...
0: Lucrezia, senti, come si chiamava tua nonna?
1: Mirella.
0: Mirella, sì. Avete avuto tante cose insieme.

0: le favole, ho sentito le fiabe, i racconti, la narrazione. E tutto questo lascia, te lo dico anche per esperienza personale, lascia un'impronta che non solo non svanisce, ma si rafforza negli anni, guarda. Quindi anche quando sarai ancora più grande, insomma, queste cose le sentirai ancora più forti.
1: Pronto?
0: Sì, ci sei? Sì. Senti, io ti ringrazio tanto.
1: Pronto?
0: Pronto? Ci sei?
1: Ecco, sì, adesso sì, ecco, no. Adesso no, sento. Dico,
0: anche negli anni futuri questa tua nonna sarà ancora presente nel tuo spirito, ancora più forte di adesso, guarda.
1: Sì, sì, è vero.
0: È da parecchio, è da tanto tempo che ti diletti nella poesia, perché ho visto anche la rima, insomma, c'è proprio del talento,
1: Ma veramente sono 3 anni da quando ho iniziato a fare i carri, perché io c'avevo nonno mio, Marino Casarin, che ha fatto i carri per tanti anni e poi ha smesso di farli insieme a Walter Casarin, che sarebbe fratello, e con mio cugino abbiamo deciso di riprendere in mano il gruppo Pallotta Polimer Sabbione.
0: Ah,
1: e
0: okay,
1: sono 3 anni quest'anno sono 4 anni che facciamo il carro, quindi scusi, quest'anno sono 4 anni quindi che scrivo poesie e canzoni.
0: Ricordo un anno il gruppo, quel gruppo fece una caravella, una cosa bellissima.
1: Esatto, la caravella la fece nonno con mio zio.
0: Una cosa bellissima, si provò a metterla alla passeggiata, ma per mancanza di manutenzione, non è stata come la nave di Teseo, che si rigenerava continuamente, veniva.
1: È vero.
0: Non è andata bene, però era un capolavoro, forse una delle cose più belle e complesse che
1: più
0: siano
1: belle,
0: state mai fatte, vero?
1: Sì, io sarà che so di parte, però con il senno di poi ad oggi dico che è stato, penso, il carro più bello e significativo che è stato fatto proprio in generale.
0: Solo pensare di farlo già è un'impresa incredibile, pensare, figuriamoci costruirlo.
1: Esatto.
0: Senti Lucrezia, adesso senza fare il nome del luogo dove lavori, in quale dei due, sono due mi pare?
1: Io sono in centro.
0: Ah, in centro, quindi mi devi salutare. Guarda, facciamo una cosa personale. Fiorella Giustinelli, sì.
1: Senz'altro, gliela saluto volentieri.
0: Che quando era più giovane è stata protagonista anche di tanti nostri programmi. Ha svolto la sua attività anche a Radio Galileo, va bene?
1: Sì, me lo aveva detto, infatti, sì.
0: Salutamela tanto, poi ti verrò a trovare.
1: Senz'altro.
0: Anche, e mi faccio
1: grazie.
0: Presentare personalmente. Ciao Lucrezia.
1: Grazie mille. Arrivederci.
0: Che bella la poesia, proprio mi ha commosso, questa cosa della nonna. Io salto un attimo la terza sezione perché il protagonista della quarta sezione ha detto che aveva da fare poi, e quindi salto un attimo la terza sezione, vado alla quarta, dove ritrovo una persona, insomma, ecco, che conosciamo che conosciamo bene, perché insomma è protagonista di tante cose, sì, è la Italo. Ecco, sta squillando il telefono, spero che non sia, che sia disponibile per noi e per voi, naturalmente, soprattutto per voi. Pronto? Eccolo, Italo Conti. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io faccio di solito programmi la mattina e continuamente dico buongiorno anche alle 2 di notte praticamente.
2: Bene, che significa?
0: Speravo bene.
2: C'è dentro da te, per cui è logico.
0: No, vale. Italo Conti ha vinto praticamente la quarta sezione, no? Italiano, tema fisso, tra fiori e sentimenti, no? Giusto?
2: No, tema libero.
0: Sei sbagliato. Materozzi mi ha scritto fisso, no? Tema libero.
2: Nel tema fisso tra fiori e sentimenti sono arrivato terzo con
0: sì,
2: in dialetto, però
0: me l'ha pure scritto, guarda, perché Giorgio Materozzi, il nostro gancio, è precisissimo. Qui sei sbagliato, come Speriamo che non si sbaglia a classificare i funghi, come
2: speriamo di no. Anche perché lo vedremo per poco, se non
0: perché mi ha scritto che hai vinto, che, no, diciamo, sei arrivato, hai vinto il terzo premio nella sezione dialetto a tema fisso con la poesia di Verso Cantamaggio.
2: Esatto.
0: Allora io te ne chiedo tutte e due, sia quella del tema libero, Vorrei si intitola, sia questa di Verso Cantamaggio. Ti chiedo il bis. Iniziamo con Vorrei, va bene?
2: Va benissimo. Allora, quella in italiano.
0: Sì, Vorrei.
2: Vorrei darti il rumore del mare nelle notti brillanti di luna, del deserto donarti una duna che sovrasti le giornate più amare. Vorrei darti un tramonto di stelle ed insieme un raggio di sole, piedi scalzi su mille più aiuole per rincorrere le cose più belle. Poi offrirti un tempo infinito, i colori, i sapori, gli odori e ogni male guarito, per gioire di ogni sorriso e guardarti così per capire che per sempre sarà sul tuo viso. Vorrei darti la forza e il vigore di un leone che lotta la vita, sconvincendo così ogni timore, e donarti speranze e certezze e condirle così come posso con dei teneri baci e carezze, per saperti in un porto sicuro. Come scoglio dove infrangere l'onda, vorrei darti la notte profonda ed il sogno che fuori l'oscuro. Ma son qui, che tento di amarti col mio misero umore di uomo, e per quello che non saprò darti, io ti chiedo perdono.
0: Bellissima, hai meritato senz'altro, bella, fra l'altro anche dal punto di vista tecnico, voglio dire, se possiamo dire.
2: Sì, mi hanno dato una bella recensione sul sonetto, ma io scrivo col sonetto, per cui per me è piuttosto normale.
0: Per scrivere col sonetto bisogna avere proprio la musica nel cuore, La musica proprio.
2: Bisogna avere la musica, la musicalità, sì, conoscere ovviamente le regole e poi aver fatto tanta pratica. Sai a me che cosa mi ha, e così lo ricordiamo anche se non ti dispiace, io ho imparato a scrivere in sonetto mettendo su digitale tutte le poesie di Marcello Chione.
0: Grandissimo, un amico straordinario, un artista, poi anche dal punto di vista grafico, insomma, una persona di un'amabilità, guarda, un'altra delle,
2: assolutamente.
0: Il concorso è intitolata da Righiero Maurizi, no? Quello di poesie.
2: Sì, ma,
0: io ci metterei a pari merito anche lui, sicuro, guarda.
2: Vabbè, speriamo che ne facciano uno di pittura e gli diano un giusto rilievo.
0: Sì, ma anche nelle varie sezioni si potrebbe un po', no? Si potrebbero un po' anche mettere in evidenza coloro che hanno dato lustro alla poesia ternana, no? Ce ne sono tanti. È veramente
2: tanti,
0: bravo.
2: Tanti, assolutamente sì. Assolutamente.
0: Sì, siccome la poesia,
2: allora,
0: si diceva con qualche anno fa con il grande Cassone Moschin, è verbo dell'anima, verbo dell'anima, l'anima tua pulsa, è pulsante per Terni,
2: Molto, questo sicuramente sì, io la amo come città, la vivo, l'ho vissuta. Non l'ho vissuta per un periodo di tempo, poi ci sono ritornato e, diciamo, ho fatto un po' come il figlio prodigo, ma ci sono ritornato con molto molto piacere e ho mangiato tutto il tempo che mi ero perso, sinceramente. Quindi grazie anche al discorso di Marcello che ti ripeto.
0: Sì, certo.
2: E poi sì, insomma, poi il dialetto ternano esprime una cosa bellissima e diceva una cosa giusta il professor Lima. Diceva, la poesia è, oltre che il sentimento dell'anima, l'espressione dell'anima, è l'opposto esatto della prosa. Cioè mettere in poesia che mi metto davanti a una finestra, piove e vedo le foglie cadere, non è poesia, perché chiunque si metta davanti alle finestre e piove può vedere le foglie cadere.
0: Cioè, ma se guarda Ungaretti, le foglie cadere... dalla trincea,
2: esatto. Capito? Però ne parla diverso, parla come appoggio l'anima, magari appoggio la mia anima al balcone mentre il vento, capito?
0: Sì.
2: Non dice ma faccio la finestra, è un'altra cosa.
0: Senti, e l'altra poesia, Diverso Cantamaggio? Pronto? Forse mi è caduta la linea. Adesso riprovo a chiamare Italo Conti. Sì, riprovo a chiamarlo perché c'è stato un... ogni tanto può capitare che salti. Allora, Diverso Cantamaggio, Italo?
2: Sì, è un po' una criticoccia, ma comunque sia che c'ha comunque un valore alla fine aperto, quindi lascia aperta una speranza. Allora, cantiamo ancora grilli e farfallette a ricordarno i tempi di una orda? Dopo 100 anni diamogli una svorda. A mette maggio non si va più a cellette. Testa è una società che si è stravorda. Finite solo osterie con le fiaschette, finiti gli lustrini e le piumette. Nel tempo e nell'oblio oggi si sciorda ogni speranza di questo tempo. E io, del tempo che mi vide ragazzino, ho perso tutto quello che era mio. Perché la vita è fatta dei rindocchi di un orologio che non si ferma mai e tutto passa con una battuta d'occhi. Volemo arrivare ancora agli momenti? Le tradizioni, sì, per carità, ma è pure giusto potersi rinnovare. Aggiunge novità, o altrimenti i giovani di oggi lo vedranno come una festa di 100 anni fa. E senza l'interesse come va? Si rompono le idee e se ne vanno. Sta festa oggi ci vuole il coraggio che non sia più per noi che l'emo vista quando che si è cantata a mette maggio. Che ogni vecchia moda si tralasci. Se volemo che duri altri 100 anni tocca parlare la lingua dei bardacci. Il che non vuole dire mette mano tutto l'ambaradame di sto mondo a chi magari si è guardato attorno e alla fatica ha scelto lo divano. Non li mischiamo su un posto e rambazzi. Lucanda Maggio lo deve organizzare chi c'ha la voglia di voler cambiare e deve percorrere sempre nuovi spazi. Può essere anche ottantenne, beh, che fa? Basta che pensi giovane, va bene, cosa importante non è mai l'età. Basta che sia disposto all'accoglienza di nuove idee e nuovi intendimenti e al Cantamaggio darà sopravvivenza.
0: Ma quanto sei bravo, Italo, complimenti davvero.
2: Ti ringrazio, Giorgio, l'ho detto per te, è un onore.
0: Non perdiamoci di vista, mi raccomando.
2: Assolutamente no, assolutamente no. Io sono qui quando vuoi, a tua disposizione.
0: Questo è il numero mio, quello che, con il quale ti ho chiamato.
2: Volendo anche per una rubrichetta settimanale, tipo una poesia ternana così buttata lì.
0: Buttata lì e speriamo che sia come il seme che viene buttato ma poi germoglia. Va bene?
2: Capito, esatto, sì. Da sciocchezza, ma insomma.
0: No, che, non so, ti abbraccio tanto. Ciao.
2: Ti ringrazio, Giorgio, anch'io. Ciao, caro.
0: Ciao, Italo Conti. Io chiamo ancora, ecco, torno alla terza sezione dove c'è Gianmario. Io finirò mai di ringraziare per questi contatti Giorgio Materozzi, che ancora sta lavorando per il Cantamaggio, stava a Papigno per consegnare alcuni attestati a partecipanti proprio al concorso delle poesie maggiaiole. Oh, eccolo Gianmarco, sì, ci siamo. Allora, buon pomeriggio Gianmarco, sono Giorgio di Radio Galileo.
3: Ah, sì.
0: Siamo in diretta, io ho già sentito gli altri vincitori delle varie sezioni, sì. Sì. Ti ringrazio di essere stato disponibile. Gianmario Spagnoli. Chissà perché sì. È venuto fuori Gianmarco, da quale parte del mio cervello, da quale riunione, da quale neurone ha variato, è venuto fuori Gianmarco. Allora, lui ha vinto praticamente nella terza sezione italiano, sì. Tema fisso, giusto?
3: Sì.
0: Italiano, sì. Tra fiori e sentimenti, che sono fiori e sì. Sentimenti sono quelli che caratterizzano il maggio, il Cantamaggio, no? Vorrei sì, bearmi sì. Della tua presenza. Io mi sto beando della tua di presenza, vedi? Va bene? A te Gianmario, sì, sì. Allora, con questa bella poesia.
3: Va bene. Allora, la poesia è intitolata Vorrei bearmi della tua presenza. la poesia ci conduce dentro l'atmosfera amara e sofferta della solitudine, vissuta in una casa ormai priva di voci e di affetti. Il poeta si rivolge a tutti a noi con note di pianto e sensi di colpa, per parole d'amore non dette a chi non c'è più. Solamente ora, nel tormento muto della solitudine, il poeta prende consapevolezza del tesoro perduto. In quel silenzio ascolta l'eco dei battiti del suo cuore, mentre avverte il lacerante desiderio di ritrovare a casa almeno una volta la persona amata. Sono parole che sanno di preghiera e di nascosto singhiozzi di speranza, senza speranza. La poesia ricorda il melanconico epicedio come lamento che non ha più lacrime per esprimere il dolore. L'andamento lento e sofferto è una litania del dolore.
0: Questa è la presentazione, Gianmario.
3: Questa è la presentazione, sì.
0: Bella, sì.
3: Questa l'ha scritta il presidente della giuria.
0: Bello. È la motivazione del premio, praticamente.
3: Sì, è la motivazione del premio, sì. Ora, la poesia invece, aspetta un attimo perché non mi ricordo dove sta, la devo andare a trovare.
0: Sì.
3: Cioè, abbia pazienza un momento perché la devo andare a aprire sul computer.
0: E vabbè, ma tanto, voglio dire, abbiamo tutto il tempo del mondo, no? Per la poesia si può essere d'altro, insomma.
3: Certo.
0: A meno che Gianmari non ha un computer lentissimo di quelli del secolo scorso, no? È abbastanza moderno, no. Giusto?
3: Sì. Un attimo che... Ci vuole un momento dopo il computer.
0: Poi queste macchine ci fanno sempre degli scherzi. Quando servono, a volte.
3: No, succede sul serio, eh? Sì, succede, sì, sul allora, serio.
0: Mi capita, non so se capita anche a Gianmario.
3: No, capita anche a Gianmario. Capita.
0: Allora. Sento intanto.
3: Sto aprendo il computer.
0: No, non lo sta aprendo col cacciavite, no, non è col cacciavite.
3: No, non serve il cacciavite. Non serve il cacciavite.
0: Con la motosega, no.
3: Non serve. Ancora meglio.
0: Allora, si apre subito. Dopo. Ecco qua, sono qua. Sta regalando Gianmario Spagnoli ci sta regalando anche momenti di un thriller, no? In giallo si sta cercando di ritrovare il reperto trovato?
3: Il reperto. No, ci vuole un momento di tempo, è un po' lento.
0: Allora facciamo una cosa, io mando mando una cosa che Gianmario appena pronto lo tengo in preascolto e appena pronto me lo dice e io lo mando in onda. Mando la canzone che ha vinto il concorso intitolato a Peppe Capiato, il concorso che delle canzoni maggiori, che viene da Papigno, no?
4: Corre Lunera tra le pietre,
0: le onde de Lunera.
4: Porta

0: Alle onde di Lunera, la voce di Eleonora Conti, testo e musica di Gianni Neri.
1: Tu canta maggio vive per te.
0: Allora io torno da Gianmario Spagnoli, quale ha ritrovato tra le tante sue poesie quella che ha presentato quest'anno e che ha vinto la terza sezione italiano a tema fisso tra fiori e sentimenti. Gianmario,
2: sì.
0: Prego, allora leggiamo questa bella poesia.
2: Sì. Vorrei bearmi della tua presenza, il titolo. Vorrei tornare a casa e trovarti per sussurrare tutto quello che ho dentro, dirti parole che non ti ho mai detto, perché convinto che non ce ne fosse bisogno. Vedere il tuo sorriso, il tuo caldo e tenero sorriso, stringerti fra le braccia e il gioire della tua presenza, mentre il mio cuore si infiamma al contatto con il tuo. La tua mancanza mi dà tanto dolore, tanta la tristezza, tante le parole non dette, cose che ambirei poterti sussurrare. Desidererei almeno una volta tornare a casa e trovarti, e poter piangere e ridere insieme per tutto quello che adesso è cambiato, tutto quello che è andato perduto. Vorrei dirti quanto mi manchi e godere della tua vicinanza, anche se per poco. La solitudine è un mare oscuro, freddo, impenetrabile, come un mare in tempesta, e solo il pensarti allevi un po' la mia sofferenza. Eccola qua.
0: È molto molto sentita questa cosa, eh? Il tema esce fuori, sì, veramente. È struggente quasi, davvero. Bella, veramente bella, Gianmario. Io ringrazio Gianmario. Non perdiamoci di vista, ma la prossima poesia, insomma, bisogna che.
2: Tocca aspettare Andrea.
0: Vabbè, ma se c'è qualcosa. Il numero mio è questo. Quindi se c'è qualcosa di buono, basta uno squillo. Cioè, vorrei leggere Radio Galileo una bella poesia. Io sono pronto,
2: aspetta, no? Allora fammi scrivere, se no mi faccia ricordare.
0: Sì, allora, cioè, lo trovi. Il numero. Posso darti del tu, Gianmario? Ho dato del tu. Allora, diamoci del tu. Lo trovi. Lo trovi in memoria. Radio Galileo, Giorgio Brighi. E il numero è quello con cui ti ho chiamato, va bene?
2: Aspetta. Giorgio Brighi.
0: Brighi, come quelli che brigano, capito? Come gli briganti.
2: Come li numero brigano. Di telefono, eh?
0: No, non te lo posso dire in diretta, è quello che leggi, te lo leggi lì sul telefono, va bene?
2: E come lo leggo sul telefono?
0: Ti ho chiamato qui col numero mio, no?
2: Ah, beh, già, giusto, hai ragione. Sul momento.
0: Oh, allora non è solo il computer che è lento, bene?
2: ogni tanto ti posso chiamare e te ne leggo qualcuna,
0: vabbè, come ti pare, tranquillo, il numero mio è questo,
2: va bene.
0: Ciao,
2: va bene.
0: Mario, complimenti,
2: ciao.
0: Sì, anche simpatici i nostri amici poeti, grazie per l'attenzione, io mi fermerei qui, abbiamo ascoltati tutti. C'è anche il giallo della poesia di Gianmario che non si trovava, poi alla fine è stata trovata, bella, struggente. Allora, abbiamo ascoltato Giorgio Materozzi che ci ha raccontato un po' il contesto, no, di questa rassegna di poesie dedicata ad Alighiero Maurizi. Abbiamo sentito Andrea Madami, Il primo cinguettio. Abbiamo sentito Lucrezia la Bella con Ditte addio. Abbiamo ascoltato poi Italo Conti che ha vinto nella quarta sezione con la poesia Vorrei, e poi Gianmario Spagnoli, Vorrei bearmi della tua presenza. Belle. A presto.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. È il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
7: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario. Il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale. Le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
8: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
7: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
9: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
7: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
6: Abbiamo ascoltato i due allenatori, ora parola ai due capitani. Per la Lazio Mattia Zaccagni, che sottolinea la stagione complicata dei biancocelesti.
10: Ce la meritiamo e come? Per tutto quello che è stato quest'anno. Tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, il mister prima ha detto, è una cosa che ci ripete sempre. Abbiamo attraversato il deserto senza acqua. E a noi questa cosa ci fa ridere, però obiettivamente è vero e ripeto, siamo contenti del percorso fatto e ci meritiamo la partita di domani sera.
6: Per l'Inter, Lautaro Martinez sull'eventuale doblete.

I quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie, predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Castel Torino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: finisce qua la storia di noi due. Sono cose che succedono.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato in Senato la Presidente del Consiglio, Meloni. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto, ha aggiunto Meloni. Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie per la medicina nucleare perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
6: L'economia.
5: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen. Dobbiamo portare avanti, ha aggiunto, i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movenza, quasi 9 su 10.

miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia se non l'ha capito già.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
4: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
3: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva, Renzi.
5: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
6: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
3: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il Ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
7: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli figli originari di Castellarquato nel Piacentino sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella, ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai due adolescenti e a quattro cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate due sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottachiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
3: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
8: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino, che a differenza di sabato scorso in campionato registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
9: Quando i tifosi sono venuti salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
8: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
10: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
8: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le due curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
3: Ed è tutto per oggi, buona serata.

O marinaio

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
1: Ma prima o poi lo sai che guarirà,

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Ti ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te?

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

67, i spiega San Giuliano, già vi uscendo 40, già vi uscendo 40.